0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 22 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 4 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Radio Latte Miele. Tu non lo

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008,

0: ti sembra apatico, è solo perché non mi agito. Fuori c'è il sole, piove, dentro il mondo dove abito mi scoppia la testa, magari una basta.
1: Radio Latte Miele.

0: potrei cantartele qui.
1: Cinque e 58. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Venerdì 14 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, giornata un po' pensierosa, ma le difficoltà di luglio possono trovare prima o poi una soluzione. Anche questioni legali, personali, possono diventare nel tempo meno complicate. Mi raccomando, programma un ferragosto piacevole. Devi vivere le prossime giornate con leggerezza. Toro, luna favorevole, ferragosto interessante. Lo sappiamo, il lavoro resta rallentato, ma dal 24 arrivano sviluppi migliori. Intanto evita discussioni con persone care e programma un ferragosto all'altezza della situazione. Gemelli, un po' di stanchezza dopo tante esperienze strane, particolari, ma questo è uno stress positivo, perché i gemelli che non si chiudono in casa, che continuano a cercare novità e situazioni diverse, sono favoriti in amore, nell'ambito del lavoro. Anzi, fare cose diverse dal solito aiuta a sviluppare una maggiore creatività. Solo oggi con la luna dissonante direi non fare le ore piccole, non strapazzarti troppo. Cancro, weekend positivo, ma ferragosto che va vissuto secondo i propri ritmi. Meglio una compagnia selezionata. Sappiamo che questa Venere dissonante non porta per forza una crisi in amore, però qualche indecisione i single ce l'hanno e poi qualche distanza va accorciata. Leone, hai il Sole, Venere, Giove, Saturno, tutti a favore. Un fine settimana molto positivo si prospetta per te, un ferragosto che ti permette di dimenticare separazioni, delusioni e guardare avanti. In amore il fascino non manca. Vergine, telefonate, notizie, risposte e sei in attesa di novità. Certo che dal punto di vista lavorativo, prima del 24, non si saprà bene come andranno certe cose. Negli ultimi due mesi c'è stato un cambiamento, o per tua scelta o per scelta di qualcun altro. Insomma, è probabile che tu non faccia le stesse cose che hai fatto nei mesi passati nel corso delle prossime settimane. Ferragosto favorisce rapporti e sentimenti sinceri. Bilancia, ricordo che Venere nel segno aumenta il desiderio di amare. Venere favorisce gli incontri, può aiutare anche i singoli a uscire dall'isolamento. Ferragosto promette emozioni e possibilità. Insomma, cerca di fissare un appuntamento, vedere gente nel weekend. Scorpione, lascia alle spalle le piccole preoccupazioni dei giorni passati, ferragosto è positivo e la parte finale del mese, lo dico con largo anticipo, diventa interessante anche per l'amore. Se c'è un'amicizia che ti interessa, ad agosto puoi approfondirla, poi a settembre scoprirai quanto sia importante per te. Sagittario, il weekend in recupero, Sole, Venere e Giove favoriscono l'entusiasmo, gli incontri e le emozioni. Se qualche impegno fisso, se qualche situazione pesante è stata superata, meglio così, non rimpiangere il passato, tu sei il segno del futuro, eventuali ritardi saranno compensati. Capricorno, questo periodo dovrebbe essere dedicato al relax. In amore Venere è un po' neutrale, se non addirittura ostile, quindi i rapporti di lunga data hanno bisogno di qualche stimolo in più e quelli nati da poco di tempo per maturare. In amore cerca comprensione, non critiche. Acquario, il weekend ti aiuta a ritrovare serenità, però qui bisogna dividere la situazione in due, il lavoro rimane lento, mentre Venere favorisce i sentimenti. Non lasciare che piccoli problemi pratici o economici rovinino il periodo. Pesci, giornata un po' nervosa, questa luna è storta, fisicamente sottotono, evita persone manipolatrici, discussioni inutili, domani ci sarà un grande recupero, ma oggi ti trovo particolarmente critico, ironico, forse troppo? Attenzione. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2018.

0: Hot.
1: Forse, paese amico degli artisti di strada. 21, 22 e 23 agosto per le vie del borgo, festa degli antichi sapori. Nel centro storico, specialità della tradizione locale. Spettacoli, artisti di strada, musicisti animeranno le serate creando un'atmosfera di altri tempi. Forse, immersa nella magia dell'arte, della teatralità e del divertimento. 21, 22 e 23 agosto, festa degli antichi sapori. Forse, paese amico degli artisti di strada.
2: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale@lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di circa 80 metri all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme, in entrambe le direzioni nella provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa. Nella fascia oraria dalle 20 alle 6, tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente, Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
1: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture, tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
2: A San Benedetto del Tronto nasce il Teatro della Stoppia. Un campo diventa teatro, un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto, un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì 17, Stefano Massini, noto drammaturgo, guida il pubblico in un viaggio ironico e profondo alla scoperta della forza e della fragilità dell'animo. Il 18, Domenico Iannacone. Il 19, Edoardo Prati, Teatro della Stoppia, Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.
3: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
4: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate,
3: per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango balneoterapiche e per la sordità rinogena.
4: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
3: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acquasanta Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
5: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
6: L'Associazione Amici di Grisciano vi aspetta dal lunedì 17 pomeriggio a martedì 18 agosto alla 34esima sagra della pasta alla gricia. Eventi e intrattenimenti per grandi e piccini, specialità gastronomiche e divertimento assicurato. Grisciano, 17-18 agosto, ai piedi degli Appennini, al chilometro 144 via Salaria. 34esima sagra della pasta alla gricia. Info, pagina Facebook, Associazione Amici di Grisciano.

tuo. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Preparate i motori e soprattutto l'appetito. Dal 18 al 24 agosto torna a Sant'Egidio alla Vibrata la 30ª Sagra degli Gnocchi. 7 giorni di gusto, musica e divertimento con gli irresistibili gnocchi fatti a mano. Spettacoli dal vivo, concerti, raduni, auto, DJ set e tantissime sorprese ogni sera. Un evento da vivere con gli amici e tutta la famiglia. Aperto anche a pranzo sabato 22 e domenica 23. 30ª Sagra degli Gnocchi. Dal 18 al 24 agosto a Sant'Egidio alla Vibrata. Buon cibo, grande musica e divertimento assicurato. Non mancate!
2: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
3: Festa Fiobbo, Villa San Pio X, Spinetoli. Dal 18 al 22 agosto, pecora in Carrara, fagioli ferro e fuoco, formaggio fritto e altre specialità locali. Martedì 18, quei bravi ragazzi. Il 19, il mitico Duccio e la sua band. Il 20, Liscio con Elio Giobbi. Il 21, Antonio Mezzancella con lo show Mamma ho perso Sanremo. Il 22, tributo a Renzo Arbore. Festa Fiobbo e la famosa Sagra dell'Ipiana. Dal 18 al 22 agosto, Villa San Pio X di Spinetoli. Posti al coperto.
4: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili.

0: 8 in punto. Abbiamo aperto le finestre per far entrare questo venerdì 14 di agosto. Ciao a tutti e un buongiorno e benvenuti su Radio Latte Miele. Eccoci, anche oggi 4 ore, fino a mezzogiorno. In pratica vi accompagno a fare la spesa per Ferragosto. Perfetto così. Ciao Natalia in regia, buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono Doug. Anche oggi dicevamo 4 ore insieme. Ci ho messo un po' più di tempo, cara Natica. Lì mi diceva, ma quando è che arriva D'Agostino qua? Allora, qua dobbiamo iniziare. E perché sto chiudendo casa. Insomma, sai, tutte quelle robe lì che uno fa quel 5 secondi prima di uscire, buttare la pattumiera che poi puzza e tutte quelle cose lì, e quindi ci ho messo un po' di più del solito. Tra l'altro, però, fortunatamente, ma ti dirò, sai che non è così vuota Milano? Anzi, comunque c'è un po' di gente. A un certo punto c'erano anche delle persone che frenavano in tangenziale. Invece di solito uno va dritto senza mai fermarsi. No, invece vuol dire che c'era un po' più di traffico anche rispetto ai giorni scorsi, ma forse perché sono uscito 5 minuti dopo. Va bene, dai, allora, c'è una bellissima tradizione qui su Radio Latte Miele da seguire assolutamente, che ogni giorno alle 8 spaccate arriva l'oroscopo di Paolo Fox.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Venerdì 14 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, giornata un po' pensierosa, ma le difficoltà di luglio possono trovare prima o poi una soluzione. Anche questioni legali, personali, possono diventare nel tempo meno complicate. Mi raccomando, programma un Ferragosto piacevole. Devi vivere le prossime giornate con leggerezza. Toro, luna favorevole, Ferragosto interessante. Lo sappiamo, il lavoro resta rallentato, ma dal 24 arrivano sviluppi migliori. Intanto evita discussioni con persone care e programma Ferragosto all'altezza della situazione. Gemelli, un po' di stanchezza dopo tante esperienze strane, particolari, ma questo è uno stress positivo, perché i gemelli che non si chiudono in casa, che continuano a cercare novità e situazioni diverse, sono favoriti in amore, nell'ambito del lavoro. Anzi, fare cose diverse dal solito aiuta a sviluppare una maggiore creatività. Solo oggi con la luna dissonante direi non fare le ore piccole, non strapazzarti troppo. Cancro, weekend positivo, ma Ferragosto che va vissuto secondo i propri ritmi, meglio una compagnia selezionata. Sappiamo che questa Venere dissonante non porta per forza una crisi in amore, però qualche indecisione i single ce l'hanno e poi qualche distanza va accorciata. Leone, hai il Sole, Venere, Giove, Saturno, tutti a favore. Un fine settimana molto positivo si prospetta per te, un Ferragosto che ti permette di dimenticare separazioni, delusioni e guardare avanti. In amore il fascino non manca. Vergine, telefonate, notizie, risposte e sei in attesa di novità. Certo che dal punto di vista lavorativo, prima del 24, non si saprà bene come andranno certe cose. Negli ultimi due mesi c'è stato un cambiamento, o per tua scelta o per scelta di qualcun altro. Insomma, è probabile che tu non faccia le stesse cose che hai fatto nei mesi passati nel corso delle prossime settimane. Ferragosto favorisce rapporti e sentimenti sinceri. Bilancia, ricordo che Venere nel segno aumenta il desiderio di amare. Venere favorisce gli incontri, può aiutare anche i singoli a uscire dall'isolamento. Ferragosto promette emozioni e possibilità. Insomma, cerca di fissare un appuntamento, vedere gente nel weekend. Scorpione, lascia alle spalle le piccole preoccupazioni dei giorni passati, Ferragosto è positivo e la parte finale del mese, lo dico con largo anticipo, diventa interessante anche per l'amore. Se c'è un'amicizia che ti interessa, ad agosto puoi approfondirla, poi a settembre scoprirai quanto sia importante per te. Sagittario, il weekend in recupero, Sole, Venere e Giove favoriscono l'entusiasmo, gli incontri e le emozioni. Se qualche impegno fisso, se qualche situazione pesante è stata superata, meglio così, non rimpiangere il passato, tu sei il segno del futuro, eventuali ritardi saranno compensati. Capricorno, questo periodo dovrebbe essere dedicato al relax. In amore Venere è un po' neutrale, se non addirittura ostile, quindi i rapporti di lunga data hanno bisogno di qualche stimolo in più e quelli nati da poco di tempo per maturare. In amore cerca comprensione, non critiche. Acquario, il weekend ti aiuta a ritrovare serenità, però qui bisogna dividere la situazione situazione in due, il lavoro rimane lento, mentre Venere favorisce i sentimenti. Non lasciare che piccoli problemi pratici o economici rovinino il periodo. Pesci, giornata un po' nervosa, questa luna è storta, fisicamente sottotono, evita persone manipolatrici, discussioni inutili, domani ci sarà un grande recupero, ma oggi ti trovo particolarmente critico, ironico, forse troppo? Attenzione. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app

0: Settembre, due settimane su Radio Latte Miele. Eccoci pronti anche oggi, venerdì 14 di agosto, qua, live. Dal nostro studietto simpatico tutto giallo di Milano ci siamo pronti a tenervi compagnia per le prossime quattro ore. Ancora buongiorno Natalia e regia, ciao Nati cara, buongiorno. Buongiorno a tutti quelli che si sono appena ritrovati un po' contro l'oroscopo di Paolo Fox, però non può andare sempre bene. Però Paolo dice una cosa interessante, cioè bisogna sempre controllarlo. Cioè tu lo ascolti, poi verifichi. Cioè lui ti dice una roba, poi tu, con la curiosità giusta che hai, verifichi. Non è la previsione del futuro, è come le previsioni del tempo. Sì, piove, però c'è il 40% di probabilità, chissà se può piovere oppure no. Comunque dai, oggi è venerdì, domani è Ferragosto, una giornata bella, insomma speciale da sempre, si fanno sempre grandi cose, quindi invece oggi mi piacerebbe sapere da voi quali sono proprio i vostri programmi per la giornata di Ferragosto. Cosa avete pianificato, magari con gli amici, con la famiglia, che ne so, da soli, a visitare un museo, va bene tutto, al 335-787-1910 va bene anche se lavorate, assolutamente, va benissimo anche se lavorate. Noi tra l'altro domani, lo sapete, ma siamo sempre aperti, domani con la diretta tra le 10 e le 13, poi torno io nel pomeriggio alle 16 con la classifica di Latte Miele, quindi anche lì non vi molliamo neanche un secondo. I vostri programmi per Ferragosto, come sempre, al nostro numero di WhatsApp, che è il 335-787-1910.
1: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra, musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'associazione culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
4: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
3: Vigilia di Ferragosto e Ferragosto all'albergo Ristorante Belvedere. Venerdì 14 dalle ore 11 aperitivo in piscina, spritz, olive, arrosticini e tanto altro. Sabato 15 pranzo di Ferragosto con menù a base di carne e la possibilità di trascorrere l'intera giornata in piscina. Vi aspettiamo all'albergo Ristorante Belvedere, provinciale Venarottese, Castel San Pietro di Palmiano. Gradite prenotazioni allo 0736 36 26 83 o al 393 77 27 413.
5: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica IN 0736 30 41 31 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
6: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

DNA, la canzone di Gabri Ponte insieme a Jovanotti su Radio Latte Miele, venerdì 14 agosto, meno uno alla giornata più attesa dell'anno, anche se poi ci casca di sabato. Siamo anche un po' sfigati perché comunque quest'anno non ne becchiamo una. Dal punto di vista del calendario non ce ne va bene una, tra l'altro anche le prossime, anche tutto il 2027 così, eh. E dobbiamo prepararci un po' così, vabbè, che ci dobbiamo fare. Comunque fatemi fare un saluto velocissimo a il nostro ascoltatore che anche oggi però non si firma e ci augura buon lavoro, un buongiorno. Buongiorno anche a te caro, però ricordaci come ti chiami, perché sennò noi non lo sappiamo e facciamo un po' più fatica a salutarti come si deve. Allora, oggi è venerdì 14 agosto, le nostre città italiane si svuotano un po' di più, alcune in realtà si riempiono, soprattutto quelle magari turistiche, mi vengono in mente Firenze, sì, magari i residenti sono fuggiti, ma i turisti ci sono, oppure anche, che ne so, Venezia. Ecco, proprio a proposito di Venezia, c'è un turista in più in questa settimana qua, un turista speciale, perché è stato pubblicato sui social anche del sindaco di Venezia, Venturini, che ha fatto vedere che nel Canal Grande, oltre ai vaporetti, i motoscafi e tutto, le gondoline, cioè c'è anche un delfino. C'è un delfino che nuota bello tranquillo e sereno nel Canal Grande. Chiaramente poi tutti le barche, chi le guida è molto preoccupato, perché comunque non è, insomma, giustamente nessuno vuole fargli del male. Infatti proprio il sindaco sta cercando di capire come gestirle, magari con cortesia accompagnarlo verso l'uscita, dove può nuotare più serenamente. Dai, tra poco continuiamo a parlarne, perché tra l'altro non è neanche la prima volta che questo delfino si affaccia su Venezia e si vede che gli piace l'architettura. Torniamo con la musica, c'è Gaia su Radio Latte Miele, questa è Bossa Nostra.

0: Gaia e Bossa Nostra su Radio Latte Miele. Allora, parlavamo di questo delfino poco fa che è stato avvistato lì, bello, sereno e tranquillo, che sguazza nel Canal Grande di Venezia tra un vaporetto e una gondola. Ecco, video virali sui social, però non è neanche la primissima volta. I più attenti, soprattutto i nostri amici ascoltatori che magari ci seguono proprio dalla zona, sanno benissimo che il delfino è tornato in Laguna Veneta. Non è una novità, già diversi mesi fa alcuni esemplari di delfino erano stati avvistati nelle varie località che si affacciano sulla Laguna Veneta, quindi magari Jesolo piuttosto che Caorle, Burano, insomma fuori però dal grande centro di Venezia, comunque insomma, perché la costa dell'Alto Adriatico sembra essere molto più frequentata rispetto ad anni fa. I delfini erano spariti già dalla fine del dopoguerra e proprio negli ultimi mesi sono tornati in laguna, anche se non sembra che il motivo sia tra i più allegri e felici, cioè che un po' l'Adriatico si sta svuotando di cibo proprio per i delfini e questo gli spinge a cercarne da mangiare nei posti forse un po' più impensabili, no? O comunque fuori dai loro soliti giri e soliti zone. Quindi anche lì a Venezia, sì, certo, magari non è che trovi sto grande banco di pesci con cui banchettare, caro amico delfino, quindi va bene così. Quindi attenzione se andate in barca magari nei canali di Venezia questo fine settimana. Proprio il sindaco Venturini ha proprio rilasciato anche dei video, delle comunicazioni ufficiali a tutti quelli che guidano i vari natanti che popolano la Laguna Veneta di stare molto attenti perché c'è questo delfino che gironzola e quindi di fare particolare attenzione. Comunque anche i delfini alla fine stanno visitando Venezia, vedi che alla fine ci vanno proprio tutti?
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa all'altezza dello svincolo di Lama dei Peligni in provincia di Chieti. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attiva una chiusura di 300 metri circa tra gli svincoli di Cellino Attanasio e di Castiglione Messer Raimondo, strada statale 365 Bisenti, in entrambe le direzioni, in provincia di Teramo, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa in località Crognaleto, in provincia di Teramo. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Spot. Dall'8 al 14 agosto l'associazione Faraone Insieme vi invita all'11ª edizione di Faraone in Festa. Tagliata d'angus e al tartufo, gnocchi della nonna e tante altre specialità locali. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke per divertirci insieme in un'atmosfera sotto le stelle. Ti aspettiamo a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Apertura stands ore 19:30. Non mancare all'11ª edizione più gustosa di sempre. Info, programma completo e novità sui canali social. Associazione Faraone Insieme.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
5: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, Zero Stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
2: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'oliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità. Tra degustazioni, eventi e laboratori, il Villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11.15 alle 14.15 e dalle 18.15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
0: Se un delfino ha nuotato fino ad arrivare a Venezia per farsi un giro in Canal Grande, allora noi possiamo serenamente, tranquillamente, partire con il nostro viaggio, quello nella storia della musica italiana. Iniziamo dal 1969.

0: balliamo, va bene. Grazie Pino D'Angio, ma quella idea 1981, giornata speciale per noi, perché comunque oggi è quello che sarebbe stato il compleanno proprio di Pino D'Angio. Lo ricordiamo anche grazie alla sua musica con questa meravigliosa canzone degli anni 80. Allora, 335-787-1910, il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Ne abbiamo uno, vi chiedevo i vostri programmi per la giornata di domani, 15 di agosto, Ferragosto, grigliatona, gita al parco, in spiaggia con la schiscetta, al lavoro anche, perché giustamente in tanti lavoreranno anche domani, come questa amica, sentiamola.
1: Ciao Latte Miele.
0: Ciao.
1: Sono sul fiume Navile a Bologna che cammino.
0: Bene.
1: Come tutte le mattine.
0: Ottimo.
1: E niente, domani invece sveglia alle 5:30.
0: Urca.
1: E alle 7:20 devo essere già al lavoro.
0: No. Ma succede, quando si, soprattutto quando si lavora come nei turni, ad esempio, perché non ci dice che lavoro fa nel vocale, ma poi fortunatamente ci ha scritto dopo, sennò diventava difficile. Katia, infermiera. Oh, e allora ne approfitto per salutare e ringraziare come sempre tutti quelli che fanno questo lavoro difficilissimo, ma importantissimo per tutti noi. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Tra poco ne sentiamo altri, se volete raccontarci la vostra giornata di domani, 15 agosto, Ferragosto. No, no.

Paolo Vallesi per gli anni 90. Non mi tradire, su Radio Latte e Miele. Ancora un buon pomeriggio. Buongiorno, non buon pomeriggio. Io sono abituato al pomeriggio, ragazzi, voi lo sapete. Tutto l'anno, ormai da 5 anni, sono il pomeriggio. Mi capita d'estate di essere la mattina e quindi scatta l'automatismo di dire buon pomeriggio. Comunque, allora, venerdì 14 d'agosto si parlava poco fa di questo avvistamento di un delfino nel Canal Grande di Venezia. Non è la prima volta che proprio questo delfino viene visto. È un amico, nel senso che è uno che si fa vedere, è uno che gira parecchio ed è anche stato identificato più e più volte nel corso dell'ultimo anno. Ha un nome, come giusto che sia, si chiama Mimmo, delfino Mimmo. È un bellissimo nome per un delfino, delfino Mimmo. È entrato in laguna a fine giugno del 2025, è stato avvistato a Chioggia prima e poi si è un po' stabilito proprio nella zona del bacino di San Marco, quindi vuol dire che proprio lui ha deciso che quella è casa sua e non gli dobbiamo rompere le scatole, va bene, questo è.

0: e abitano proprio nei nostri mari. Ci sono tutta una serie di modi per riconoscere i delfini, come ad esempio sulla pinna loro hanno tutta una serie di sfumature, disegni che sono come se fossero le nostre impronte digitali, quindi sono la loro, punto e basta, e quindi da lì si possono riconoscere. Sono sempre di più e come sempre bisogna stare attenti quando si incontrano degli animali selvatici, ricordiamolo, saranno carini, simpatici e gentili, ma rimangono animali selvatici e così vanno trattati. Tra poco facciamo anche magari una piccola guida su cosa fare in caso di avvistamento di delfino.
1: Spot. Amici della Briscola, preparate le carte. Domenica 16 agosto dalle 13.30 a San Vito di Valle Castellana torna la grande gara di Briscola riservata a 256 coppie. Un montepremi eccezionale con 10.000 euro in buoni acquisto al primo classificato, vitelli in premio e premi fino all'ottavo posto. Dal nono al 32esimo posto, rimborso quota di iscrizione. Quota di iscrizione 100 euro a coppia. Durante la giornata stand gastronomici con gli autentici sapori della tradizione. Prenota subito il tuo posto. La sfida è servita. Info 345 69 70 944.
2: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: Torna a Montalto delle Marche la notte delle streghe e dei folletti, dove le fiabe prendono vita. Tre giorni di magia, 12, 13 e 14 agosto. Giochi, spettacoli, fiabe, buon cibo e tanto divertimento. Il paese incantato ti aspetta. Programma completo sui canali social Streghe Folletti _ official e sul sito lanottedellestreghedeifolletti.com. Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.

0: apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente, Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
1: Se di gusto vuoi mangiare, genuino e salutare, Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
2: Ristorante Country House 343, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.

Abbiamo ritrovato anche Mario Venuti su Radio Latte Miele con Veramente in questo venerdì mattina 14 di agosto. Ancora un buongiorno e buona vigilia di Ferragosto. Si può dire? Va bene da dire così? Ok, meno male, sono contento. Fatemi fare un paio di saluti veloci al 335-787-1910. Walter da Milano: per Ferragosto in programma un bel pranzo coi familiari. Oh, molto bene, Walter, buon pranzo per domani. A questo punto sono anche curioso di sapere il menù, perché il menù del Ferragosto differisce molto. Mentre magari quello del Natale ognuno c'ha le proprie tradizioni, quello di Ferragosto è un po' più vivace, insomma, un po' più così. Un saluto anche a Matteo: buongiorno e buon Ferragosto sulla A14 direzione cattolica per lavoro. Matteo, buon lavoro e buona giornata anche a te. Allora, Matteo e Walter, io spero che nei prossimi giorni avete la possibilità di farvi un bel bagno in mare, va bene? Perché potrebbe succedere che vedete un delfino. Cosa fare in caso di avvistamento di delfino? Allora, se siamo noi in acqua, stiamo lontani, perché comunque non si sa mai. 50 metri, questo è quello che consiglia la Guardia Costiera. Alcuni protocolli addirittura più prudenti arrivano a 100 metri, quindi veramente molto lontano. 100 metri manco lo vedi, però vabbè, fa niente. E poi, se siamo in barca, rallentare almeno sotto i 5 nodi, quindi non si accelera, non si fanno cambi di rotta, non si fanno retromarce. I delfini seguono le loro rotte, non vanno assecondati o non vanno intercettati. Se vogliono si avvicinano, se non vogliono devono stare dove stanno. Mai cercare di andargli incontro. Non dargli da mangiare, non dargli, lanciargli oggetti o cose del genere, non urlare, non fare rumore. Insomma, se li vedi, sono comunque uno spettacolo della natura e così vanno trattati. E mai cercare anche qui il contatto fisico, perché non va fatto. La tentazione, lo so, è molta, perché sono carini e coccolosi però lasciamoli stare, insomma, sono comunque animali selvatici e hanno tutto il diritto di vivere nel loro habitat naturale.

0: 8 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Trigno insieme ad Ermal Metal su Radio Latte Miele con Irrecuperabile in questo venerdì 14 di agosto. Ciao a tutti, ancora un buongiorno e ben ritrovati su Radio Latte Miele. Ciao, io sono Doug, con me in regia c'è Natalia, come sempre. Ciao Nati, buongiorno, come tutta questa settimana. Ultimo giorno per me di questo orario, che devo dire però mi ha dato soddisfazione, è stato bello, anche se io, allora, non è che faccio fatica a svegliarmi, perché per svegliarmi mi sveglio, faccio fatica ad andare a dormire. Diciamo che già 6 ore nella notte è un buon record per me, e quindi dai, vabbè, comunque magari mi abituo. Cioè, se volessi mi abituerei, però non voglio, quindi va bene così. 335-787-1910 per i vostri messaggi. Stiamo parlando anche con voi di Ferragosto, delle vostre giornate, di quello che farete domani, 15 di agosto. In tanti immagino comunque già pronti per una bella giornata in famiglia, come tanti ci stanno raccontando, ma tanti altri anche magari proprio giustamente, come spesso capita, al lavoro. Siamo sempre tanti quelli che lavorano durante le feste, e quindi è bello sapere che siamo comunque una grande famiglia. Radio Latte Miele anche domani non vi molla, perché ci siamo sempre, come tutti i giorni, come tutti i fine settimana, anche in diretta. Dai, tra poco sentiamo qualcuno dei vostri messaggi al 335-787-1910.
1: Spot. Edizione straordinaria! Da Global, l'evento più atteso della stagione è arrivato! Cielo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
3: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente. A Grottamare, con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, che ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
4: Forse, paese amico degli artisti di strada. 21, 22 e 23 agosto, per le vie del borgo, festa degli antichi sapori. Nel centro storico, specialità della tradizione locale. Spettacoli, artisti di strada, musicisti animeranno le serate creando un'atmosfera di altri tempi. Forse, immersa nella magia dell'arte, della teatralità e del divertimento. 21, 22 e 23 agosto, festa degli antichi sapori. Forse, paese amico degli artisti di strada.
5: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
6: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
5: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
6: E per il tuo matrimonio?
5: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
7: A San Benedetto del Tronto nasce il Teatro della Stoppia. Un campo diventa teatro, un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto, un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì 17, Stefano Massini, noto drammaturgo, guida il pubblico in un viaggio ironico e profondo alla scoperta della forza e della fragilità dell'animo. Il 18, Domenico Iannacone. Il 19, Edoardo Prati, Teatro della Stoppia, Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.
8: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio, per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping, vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
9: L'Associazione Amici di Grisciano vi aspetta dal lunedì 17 pomeriggio a martedì 18 agosto alla 34esima sagra della pasta alla gricia. Eventi e intrattenimenti per grandi e piccini, specialità gastronomiche e divertimento assicurato. Grisciano, 17-18 agosto, ai piedi degli Appennini, al chilometro 144 via Salaria. 34esima sagra della pasta alla gricia. Info, pagina Facebook, Associazione Amici di Grisciano.
10: Latte Miele.

0: Achille Lauro è la città degli angeli in questo venerdì mattina 14 di agosto, ormai è diventato un po' un tormentone della giornata. Cosa fate domani, giornata di Ferragosto? In molti sicuramente magari con gli amici, magari in qualche bella villa, col giardino, la piscina, ah, che lusso, che bello. Però comunque in tanti sono sempre al lavoro come questa amica, sentiamola.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Sono Alessandra da Genova.
0: Ciao Alessandra.
1: Sì, anche io e mio marito domani lavoriamo.
0: Oh.
1: Noi lavoriamo, facciamo parte di un volontariato.
0: Bello.
1: E domani saremo al Palazzo Ducale a Genova,
0: sì,
1: dove apriremo le nostre porte a varie mostre, tra cui ai Saloni, tra cui alla Cappella del Doge.
0: Bello.
1: E anzi, approfitto per dire a tutte le persone,
0: sì,
1: che sono in zona di venirci a visitare, perché è una bellissima esperienza.
0: Oh.
1: Grazie, un abbraccio a tutti.
0: Stupendo.
1: Ciao Radio Latte Miele.
0: Ciao Alessandra, grazie di cuore, che bello, una bellissima cosa. Quindi cioè, se anche altri hanno cose da consigliare, magari proprio per la giornata di domani, metti un museo aperto, qualcosa da fare in zone d'Italia che magari noi non conosciamo, perché non possiamo stare dietro a tutto quanto, ecco, siamo umani anche noi, consigliateci al 335 787 1910. Faccio un altro saluto alla nostra amica Sabrina, che ci racconta se riesco domani prima messa e poi in montagna a mangiare su un rifugio e magari una bella passeggiata con degustazione di cibi, tra cui bigoli al sugo, polenta e soppressa, e un bel sorrisone davanti ai piatti. Ma è stupendo, ma è fantastico. Dai, tra poco altri messaggi, intanto però c'è una bella canzone di questo ultimo periodo. Il compositore e produttore di questo brano è Giuli, che abbiamo conosciuto anche grazie alle sue tante collaborazioni con Alfa e non solo, insieme a tanti tanti altri, e insieme a lui c'è invece una colonna portante della musica italiana come Biagio Antonacci, e insieme hanno fatto l'ultima canzone, l'ascoltiamo su Latte Miele. Canterò

0: fantasia.
1: Giulia, insieme a Biagio Antonacci con l'ultima canzone su Radio Latte Miele. Nel frattempo stiamo anche raccogliendo molte delle vostre idee per la giornata di domani, Ferragosto. Tra i tanti che ci sono al lavoro c'è anche qualcuno che magari giustamente finalmente uno l'abbiamo trovato, uno che non lavora perché diventava un po' complicato. Il nostro amico Matteo, che già prima era in viaggio sulla 14 direzione cattolica per lavoro, invece dice poi domani pranzo dalla vicina per mantenere la tradizione di famiglia. Vedi che comunque c'è anche una tradizionalità anche nella giornata di Ferragosto. E poi dopo cena concerto dei Secondo Tempo, tribute band di Max Pezzali. Bello, bellissimo. Poi anche quando si va ai concerti Max Pezzali o anche delle sue tribute band, in realtà a cantare il pubblico, il cantante fa poco, fa veramente poco, il pubblico sa poi tutte le canzoni. Grazie Matteo per averlo condiviso con noi. Abbiamo anche un vocale da sentire.
2: Buongiorno Latte e Miele, sono sempre Rosario da Siracusa, dalla mia pasticceria.
1: Ciao Rosario,
2: domani
1: buongiorno.
2: Lavoro mezza giornata, ma lavoro lo stesso e mi fate compagnia.
1: Lo so.
2: Grazie, grazie a voi sempre.
1: Ma grazie a te caro, grazie
2: e
1: a
2: buon
1: te.
2: Buon Ferragosto.
1: Sì, anche
2: e
1: a te.
2: Il mare. Me lo faccio di pomeriggio.
1: Bravo, bravo Rosario, che bello comunque, perché anche chi lavora comunque sceglie di comunque trovare un modo bello di passare una giornata speciale come quella di Ferragosto. E a questo proposito ho un'idea per voi, perché lo sapete, quest'anno siamo partner del tour italiano dei Di Rotta su Cuba, band storica da partire dagli anni 90 fino ad oggi, hanno portato il loro groove un po' in tutta Italia. Le prossime date sono quella proprio di domani sera, provincia di Chieti, a Casal Bordino in occasione di Ferragosto casalese, poi il 17 di agosto invece ad Alassio, provincia di Savona, al Parco San Rocco, e il 20 di agosto a Copertino in provincia di Lecce.

0: spot.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
0: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre, Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro. Vigilia di Ferragosto e Ferragosto all'albergo Ristorante Belvedere. Venerdì 14 dalle ore 11 aperitivo in piscina, spritz, olive, arrosticini e tanto altro. Sabato 15 pranzo di Ferragosto con menù a base di carne e la possibilità di trascorrere l'intera giornata in piscina. Vi aspettiamo all'albergo Ristorante Belvedere, provinciale Venarottese, Castel San Pietro di Palmiano. Gradite prenotazioni allo 0736 36 26 83. O al 393 77 27 413.
4: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
5: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
4: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
5: E per il tuo matrimonio?
4: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
6: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier. I complementi di Cattelan, Bontempi. Le inimitabili camerette Moretti Compact. E in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
7: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra. Musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'Associazione Culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!
8: Latte e miele.
9: 335-787-1910 è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp per raccontarci quelli che sono i vostri programmi per domani, Ferragosto 2026. C'è anche un bel viaggio che ci aspetta, quello nella storia della musica italiana.

I bravi ragazzi, quelli cantati da Miguel Bosé su Radio Latte Miele in questo venerdì mattina, 335-787-1910. Un altro saluto che arriva da parte di Monica, che sta lavorando da casa e ci manda una fotografia del panorama che vede dal suo balcone. Molto bello, tra l'altro c'è una bellissima chiesa in fondo a questo panorama. E mi chiedevo, Monica, se sei ancora all'ascolto, dici dove ti trovi, perché io sono molto curioso. È una bellissima zona, credo sia... adesso sicuramente mi sbaglio, ma mi pare una zona Emilia-Romagna, insomma dovremmo essere lì, ma questa è la mia impressione, sicuramente mi sbaglio. Monica, dici dove sei, così salutiamo anche tutta la tua bellissima città. 335-787-1910 è anche un numero, se volete vi racconto una cosa, perché stamattina, cercando con un occhio chiuso e uno aperto mentre facevo colazione, cose belle da raccontarvi, anche che un po' mi danno luogo di raccontarvi delle cose che mi sono successe anni fa a Finale Ligure, grande località, in provincia di Savona. Finale Ligure, andavo tutti i giorni in bicicletta al mare, no? Estate, ero teenager, quindi ci stava, si andava in bicicletta. Un giorno arrivo, lascio la bicicletta, però mi dimentico di mettere il lucchetto, quindi non la chiudo. Al mio ritorno, per tornare a casa a pranzo, la bici c'è, ma il lucchetto no. Quindi io sono sicuro che quel giorno lì mi hanno fregato il lucchetto e non la bici. O qualcuno che magari è arrivato, non aveva il lucchetto ma la bici, mi ha fregato il lucchetto per legare la sua, oppure un passante ha deciso di fregarmi il lucchetto. Per le furti strani, cioè cose che vi sono capitate di persone che, insomma, che vi hanno rubato e non avete più trovato qualcosa, che siete sicuri che ve l'abbiano rubata, però è una cosa strana, cioè deve essere veramente la cosa più assurda del mondo. 335-787-1910 per i vostri messaggi, perché c'è stato un furto molto molto strano e tutti si chiedono come mai l'abbiano fatto. Ma prima Marco Masini su Latte Miele.

0: Marco Masini, Le ragazze serie, lo cantava negli anni 90, che quelle serie ormai non ci sono più, sono tutte meno serie.
1: O più divertenti, intendi.
0: Anche quello è vero. Parlavamo di furti poco fa, vi raccontavo di questa mia esperienza anni fa al mare. Mi è capitato che mi rubassero il lucchetto, ma non la bicicletta, quindi a me fa sempre molto ridere. Forse perché la bicicletta non era un granché, però comunque, a questo punto fregami pure la bici, scusami, no. Beh, partiamo da qui per raccontarvi anche un altro museo un po' particolare. Siamo a Salisburgo, Germania, no, in Austria. Salisburgo, in Austria. Per i 270 anni della nascita di Mozart hanno allestito quest'anno una grandissima mostra proprio per festeggiare uno dei personaggi musicalmente più influenti dell'Europa contemporanea, quindi veramente uno che ha fatto e ha lasciato il segno. E un artista aveva realizzato un'installazione con circa 320 statuette dorate di Mozart in compagnia del suo cane. Queste statuette poi erano state portate al museo di Mozart per un grande allestimento, un po' sparso, un po' nel parco, un po' nel palazzo, ma davvero molto grande. Queste statuette tutte uguali, tutte identiche, di Mozart col suo cane. Statuetta in plastica, quindi neanche sto granché, ricoperta d'oro, ma una vernice, non oro vero, quindi una statuetta di plastica ricoperta d'oro. Ce la possiamo fare anche io e te, Natalia, voglio dire. Ecco, nel corso degli ultimi mesi, perché questa mostra è aperta esattamente da un mese, sono scomparse 210 statuette su 320, più della metà, due terzi sono andati via, e si sta cercando di capire come cavolo sia possibile che nessuno si è mai accorto della scomparsa di tutte queste statuette. Qualcuno però ha una teoria che vi racconto tra poco.
2: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Spot.
4: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
3: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
3: Globo Biancheria, per la tua casa.
4: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
3: Un euro per l'elettronica.

0: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano al Benedetto Brodetto Festival. Dal 12 al 16 agosto, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Un viaggio nei sapori e nelle tradizioni del mare Adriatico. Protagonista è il celebre Brodetto alla San Benedettese. 5 giorni tra degustazioni, cultura marinara,

0: Progetto Serenity. La sicurezza al polso. La presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
1: Preparate i motori e soprattutto l'appetito! Dal 18 al 24 agosto torna a Sant'Egidio alla Vibrata la 30ª Sagra degli Gnocchi. 7 giorni di gusto, musica e divertimento con gli irresistibili gnocchi fatti a mano. Spettacoli dal vivo, concerti, raduni, auto, DJ set e tantissime sorprese ogni sera. Un evento da vivere con gli amici e tutta la famiglia. Aperto anche a pranzo sabato 22 e domenica 23. 30ª Sagra degli Gnocchi. Dal 18 al 24 agosto a Sant'Egidio alla Vibrata. Buon cibo, grande musica e divertimento assicurato. Non mancate!
2: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
3: Latte Miele.

Gianna Nannini e ogni tanto su Radio Latte Miele. In questo venerdì mattina, 14 di agosto 2026, si parlava di furti un po' particolari. Se ad esempio a me era capitato tempo fa che mi rubassero un lucchetto, ma non la bici,

esserci in questo museo, è successo qualcosa che sicuramente desta un po' di preoccupazione, perché se basi un'intera mostra su un singolo oggetto e la sparizione di quell'oggetto ti fa chiudere la mostra, va da sé che insomma i piani vanno un po' a rotoli. È successo a Salisburgo, siamo in Austria, dove c'è per la celebrazione dei 270 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart, proprio quello lì, hanno organizzato questa grande mostra con circa 320 statuette, ma fatte di plastica, alte 50 centimetri, quindi comunque delle belle sleppe da nascondersi in una tasca, cioè come cavolo hanno fatto a portarsele via? Comunque, 320 di queste statuette, di cui 200 e passa sono state sgrafignate, rubate. È vero che sono carine, perché ho visto le foto online e sono molto graziose, sono molto belle, cioè a me piacerebbe averne una magari in soggiorno da far vedere, insomma molto bella, però rimane comunque una statuetta di plastica dipinta d'oro, non è neanche tutto sto granché. Chi se l'è rubata? Non si pensa però a furti occasionali, cioè non è il classico visitatore che con una borsa un po' capiente se la incastra dentro e prova a uscire, ma si pensa addirittura a un furto vero e proprio organizzato, cioè una sorta di banda bassotti dei musei e dei furti che vanno in giro a rubare queste piccole statuette. Io non credo che sia andata così, cioè secondo me è vero che sono tante, più di due terzi rubati su 300, vuol dire veramente che la sicurezza guardava le farfalle oppure non c'era proprio, non lo so. Comunque l'autore sostiene che sia proprio un furto organizzato, quindi se trovate online queste statuette sappiate che probabilmente sono state rubate. Sono carine, però sono state rubate, occhio.

0: 10:01.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Venerdì 14 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, giornata un po' pensierosa, ma le difficoltà di luglio possono trovare prima o poi una soluzione. Anche questioni legali, personali, possono diventare nel tempo meno complicate. Mi raccomando, programma un ferragosto piacevole. Devi vivere le prossime giornate con leggerezza. Toro, luna favorevole, ferragosto interessante. Lo sappiamo, il lavoro resta rallentato, ma dal 24 arrivano sviluppi migliori. Intanto evita discussioni con persone care e programma Ferragosto all'altezza della situazione. Gemelli, un po' di stanchezza dopo tante esperienze strane, particolari, ma questo è uno stress positivo, perché i gemelli che non si chiudono in casa, che continuano a cercare novità e situazioni diverse, sono favoriti in amore, nell'ambito del lavoro. Anzi, fare cose diverse dal solito aiuta a sviluppare una maggiore creatività. Solo oggi con la luna dissonante direi non fare le ore piccole, non strapazzarti troppo. Cancro, weekend positivo, ma Ferragosto che va vissuto secondo i propri ritmi, meglio una compagnia selezionata. Sappiamo che questa Venere dissonante non porta per forza una crisi in amore, però qualche indecisione i single ce l'hanno e poi qualche distanza va accorciata. Leone, hai Sole, Venere, Giove, Saturno, tutti a favore, un fine settimana molto positivo si prospetta per te, un Ferragosto che ti permette di dimenticare separazioni, delusioni e guardare avanti. In amore il fascino non manca. Vergine, telefonate, notizie, risposte e sei in attesa di novità. Certo che dal punto di vista lavorativo prima del 24 non si saprà bene come andranno certe cose. Negli ultimi due mesi c'è stato un cambiamento, o per tua scelta o per scelta di qualcun altro. Insomma, è probabile che tu non faccia le stesse cose che hai fatto nei mesi passati nel corso delle prossime settimane. Ferragosto favorisce rapporti e sentimenti sinceri. Bilancia, ricordo che Venere nel segno aumenta il desiderio di amare. Venere favorisce gli incontri, può aiutare anche i single a uscire dall'isolamento. Ferragosto promette emozioni e possibilità. Insomma, cerca di fissare un appuntamento, vedere gente nel weekend. Scorpione, lascia alle spalle le piccole preoccupazioni dei giorni passati, Ferragosto è positivo e la parte finale del mese, lo dico con largo anticipo, diventa interessante anche per l'amore. Se c'è un'amicizia che ti interessa, ad agosto puoi approfondirla, poi a settembre scoprirai quanto sia importante per te. Sagittario, il weekend in recupero, Sole, Venere e Giove favoriscono l'entusiasmo, gli incontri e le emozioni. Se qualche impegno fisso, se qualche situazione pesante è stata superata, meglio così, non rimpiangere il passato, tu sei il segno del futuro, eventuali ritardi saranno compensati. Capricorno, questo periodo dovrebbe essere dedicato al relax. In amore Venere è un po' neutrale, se non addirittura ostile, quindi i rapporti di lunga data hanno bisogno di qualche stimolo in più e quelli nati da poco di tempo per maturare. In amore cerca comprensione, non critiche. Acquario, il weekend ti aiuta a ritrovare serenità, però qui bisogna dividere la situazione in due, il lavoro rimane lento, mentre Venere favorisce i sentimenti. Non lasciare che piccoli problemi pratici o economici rovinino il periodo. Pesci, giornata un po' nervosa, questa luna è storta, fisicamente sottotono, evita persone manipolatrici, discussioni inutili, domani ci sarà un grande recupero, ma oggi ti trovo particolarmente critico, ironico, forse troppo? Attenzione. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Comincia così questa nuova ora insieme Canto d'Amore, Marco Mengoni insieme ad Angelina Mango. Buongiorno e buon venerdì 14 di agosto 2026. Ciao a tutti, io sono Doug, con me in regia c'è sempre Natalia. Ciao Nati, buongiorno anche a te. Dai che siamo a metà strada, Nati, metà strada, e poi anche per te scattano le ferie, finalmente domani si parte. Brava Nati, sono molto felice per te, anche perché fai un giro bellissimo e mi piace molto. Istanbul e poi la Cappadocia, fantastico, con le mongolfiere, no? Ecco, con le mongolfiere. 335-787-1910 per i vostri messaggi. Fatemi fare intanto un saluto alla nostra amica Monica, che prima ci aveva mandato la foto del suo panorama da casa sua, dalla sua finestra. E io avevo optato per un'Emilia Romagna, ma invece no, ho sbagliato. Però dai, non di tanto. Lombardia, subito sopra, vabbè dai, mi perdonerà Monica. Treviglio, provincia di Bergamo, eccola qua, tra l'altro un bel panorama e anche una bellissima chiesa in lontananza che svetta sui tetti delle case. Un'altra foto arrivata invece, in questo caso da Vale, che mi fa anche un quiz. Mi ha mandato questa foto molto bella di questo che credo sia una chiesa o un santuario, insomma siamo in quella fascia di architettura lì, proprio sotto ha una bellissima un costone di montagna. Mi chiede dove sono, dov'è questo posto. Vale, io ci provo, però la butto larga. Arco alpino, dai, arco alpino. Un po' vago, però non lo so dov'è. Comunque la nostra amica Vale ci manda anche un altro messaggio nel frattempo e ci dice: a proposito di furti di cui parlavamo poco fa, davanti a casa mia c'era uno sgabello dove si siedeva mia suocera. Hanno portato via non la suocera ma lo sgabello, e dice, perché se mi avessero rubato la suocera me la riportavano indietro. E ci sta, vabbè, comunque. Cara Vale, sì, sono proprio questi i furti un po' strani che a volte ci capita di subire. Se ve ne è capitato qualcuno anche a voi al 335-787-1910, proprio quelle cose che dici: no, questo è impossibile che me lo rubano, e poi invece sgraffignato sparisce all'improvviso. 335-787-1910.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Genova ricorda il crollo del ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi presso il memoriale le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini e delle autorità nazionali e locali guidate dalla sindaca Silvia Salis. È la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, Spea e MIT. Tra loro l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. Torna alta la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da caccia alleati. Il sospetto è che si tratti di un drone russo. È l'ennesimo velivolo avvistato o abbattuto lungo i confini tra i paesi baltici e la Federazione Russa. Restano appostati nel villaggio di Kusra, in Cisgiordania, gli estremisti israeliani che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringere le famiglie ad andarsene. Atti di terrorismo, la dura, inedita condanna dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee. Scontri sono esplosi tra i coloni e l'esercito israeliano intervenuto per porre fine all'assedio. Le autorità di Tel Aviv avrebbero rinunciato a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi. Scattato lo stato di fermo per il ragazzo di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria morto dopo essere stato accoltellato nella pineta alla periferia di Trani la sera del 12 agosto. L'aggressione durante una grigliata all'aperto per ammirare l'eclissi di sole. Ancora incerta la ricostruzione dei fatti, forse da ascrivere ad una rissa tra gruppi di giovani. Agli europei di nuoto a Parigi e atletica leggera a Birmingham, l'Italia è al secondo posto nel medagliere, sempre dietro alla Gran Bretagna. Il decimo oro azzurro in basca al collo di Sara Curtis, trionfatrice nei 50 d'orso col nuovo record del mondo. Sono tre gli ori nell'atletica, ultimo in ordine di tempo quello di Daria Derkac nel salto triplo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Edizione straordinaria! Da Global, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto! Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: Dall'8 al 14 agosto l'associazione Faraone Insieme vi invita all'11ª edizione di Faraone in Festa. Tagliata d'Angus e al tartufo, gnocchi della nonna e tante altre specialità locali. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke per divertirci insieme in un'atmosfera sotto le stelle. Ti aspettiamo a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Apertura stands ore 19:30. Non mancare all'11ª edizione più gustosa di sempre. Info, programma completo e novità sui canali social. Associazione Faraone Insieme.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
9: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
10: L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15ª Sagra del Pastore e la Solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi. New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.

Benji e Fede insieme ad Alex Britti con Viva la Vasca su Radio Latte Miele in questo venerdì mattina. C'è una cosa che un po' unisce nostalgia, ma anche a volte anche un po' di sorrisi, se vogliamo, no? Quando si parla dei nostri nonni che ormai non ci sono più, scatta sempre un po' il sorriso, sì, amaro, però comunque dolce. Comunque abbiamo vissuto tanti bei momenti con loro e quindi è giusto che sia così, soprattutto quando si tratta degli oggetti che ci hanno lasciato, no? Gli oggetti che erano nelle loro case. In molte occasioni però si tratta di oggetti un po' fantasiosi, ecco. Magari bruttarelli o magari anche vecchie collezioni, no? Ad esempio mia nonna, quella che quando abitava a Torino aveva questa casa molto molto grande, però mia nonna era un'accumulatrice seriale, ma pesante anche abbastanza. Per anni lei faceva le passate di pomodoro, avete presente? Ok, ne faceva in quantità piuttosto importante e poi le trasferiva man mano dentro a dei contenitori più piccoli in modo tale da avere la monodose pronta per ogni occasione, ecco. E li trasferiva dentro a questi i classici bottigliette, quelle degli aperitivi, no? Tipo dell'Aperol, insomma quelli. Ecco, quando mio padre e mia zia hanno svuotato casa 5-6 anni fa, ne hanno trovata centinaia di queste bottiglie. Peccato che mia nonna non facesse la passata dagli anni 90, quindi erano almeno 30 anni che queste bottigliette stavano lì ad aspettare un futuro. Ecco, sono proprio queste le cose che ci ricordano la bellezza, no? Insomma, un po' del trascorso, la bellezza della nostra famiglia, di quello che ormai non c'è più, però comunque lo ricordiamo sempre con un sorriso e con grandissima gioia. Parliamo proprio di questo, cioè di quegli oggetti che avevano i nostri nonni e i nostri genitori, per capire anche un po' il loro valore, non solo affettivo ma proprio monetario. Se dobbiamo sbarazzarcene, cosa facciamo? Li vendiamo o li buttiamo? Bella domanda, e tra poco cerchiamo di capire insieme. Prima il disco Latte e Miele di questa settimana è quello di Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso, Hit Parade.

0: Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso con Hit Parade su Radio Latte Miele. Parlavamo di quello che molto spesso si ritrova in case che tocca per un motivo o per un altro sgomberare, no? Parliamo delle case di zii, nonni che non ci sono più e i prossimi in successione gli tocca questo compito piuttosto gravoso, perché a volte ci vogliono mesi e mesi e mesi per riuscire a sistemare tutto quanto, di liberare una casa e quindi capire cosa è rimasto e cosa invece si può anche riutilizzare. Alcune cose giustamente uno magari se le tiene, no? Per sé, tipo io mi sono tenuto un aspirapolvere era un ottimo aspirapolvere, era nuovo, ho detto vabbè, questo lo prendo io. In altri casi invece si tratta di collezioni accatastate per anni e anni e anni, che magari uno pensava ma sì dai, magari un futuro le lascio ai miei figli, ma poi i tempi cambiano, i figli non le vogliono più. Parliamo magari di collezioni di bambole in ceramica o enciclopedie, piatti, servizi di piatti, tonnellate di servizi di piatti, centrini all'uncinetto, sono tutte cose che purtroppo sono state fatte in grandissime quantità e quindi ai mercatini dell'antiquariato ma gliene frega niente, ne hanno già bizzeffe. Ad esempio io pensavo che avessero più valore, non so se vi ricordate, soprattutto negli anni 90 la Kinder, quando faceva gli ovettini, metteva dentro le sorpresine, no? E faceva quella sorta di collezioncina che tu potevi, mi ricordo i coccodrilli, ce n'erano veramente una valanga. Ecco, quelle robe lì purtroppo non hanno alcun mercato. Vendute online, sì, magari ci ricavi qualche decina di euro, però è poco rispetto a quello che pensavi potesse essere il loro valore. I pezzi grossi, quelli veri, che magari possono fruttarti un po' di soldini, sono magari quelli in metalli preziosi, quindi magari argenti e ori, piatti d'argento, servizi d'argento, quelle robe lì, piuttosto che i pezzi di vero pregio, come magari i mobili di design o modernariato. Vanno sempre moltissimo invece i pezzi di elettronica, magari anche un po' retro, quindi vecchi computer o vecchie macchine da scrivere, quelle cose lì che magari sì, ce ne sono, però qualche centinaio di euro magari riesci a tirarlo fuori. Dalle case dei nonni si può tirare veramente fuori di tutto, una cosa però non la possiamo tirare fuori e sono i nostri ricordi.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
4: Ascoli Piceno si conferma capitale

0: il Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità, tra degustazioni, eventi e laboratori. Il Villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11:15 alle 14:15 e dalle 18:15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
1: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona. Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
2: Torna a Montalto delle Marche la notte delle streghe e dei folletti, dove le fiabe prendono vita. 3 giorni di magia, 12, 13 e 14 agosto. Giochi, spettacoli, fiabe, buon cibo e tanto divertimento. Il paese incantato ti aspetta. Programma completo sui canali social Streghe Folletti _ official e sul sito lanottedellestreghedeifolletti.com.
3: Questa ora insieme si parla di oggetti che abbiamo in casa e che magari potrebbero valere una piccola fortuna. Tra poco qualche esempio e qualche caso specifico, ma prima il nostro grande viaggio nella storia della musica italiana. Questo è inestimabile. I Nuovi Angeli.

zucchero come il sole all'improvviso su Radio Latte Miele. Nel frattempo 335-787-1910, un paio di messaggi velocissimi. Abbiamo risolto il mistero della foto del santuario incastonato nella montagna. Io dicevo arco alpino, dai, non ci ho beccato, non sono andato lontano, perché siamo in provincia di Verona, Monte Baldo, Madonna della Corona, bellissimo posto. Ho cercato online poco fa e siamo nel comune di Ferrara di Monte Baldo, a strapiombo sulla Val d'Adige, a 750 metri da quota. Molto bello, molto interessante, grazie Vale per averlo condiviso con noi. Un saluto speciale anche a Franco da Siderno, che ci manda un buongiorno. Buongiorno anche a te Franco, bellissimo posto, sei al mare Franco, che spettacolo, stupendo. Allora, parlavamo poco fa di tutti quegli oggetti un po' insospettabili che potremmo ritrovare in casa nostra, a casa dei nostri parenti che ci tocca sgombrare, e che però hanno un bel valore, insomma, cose che se la porti da un antiquario a un mercatino, tutte queste cose qui, o a Cash or Trash, un po' di soldi comunque te li danno. Ad esempio, i più insospettabili secondo me sono i salvadanai. Avete presente? No, salvadanaio classico, quello a forma di porcellino, magari in terracotta o in ceramica. Quello lì vale un sacco di soldi, perché ovviamente sono tutti rotti gli altri, quindi se ne avete uno integro, che si capisce che è stato fatto a mano e non è una produzione industriale, che è fatto in terracotta o ceramica come dicevamo, che è integro, quindi non è stato mai aperto o rotto, può avere veramente un valore interessante, si parla di qualche centinaio di euro. Buttali via, no? Insomma, comunque fa sempre comodo. Altro sono ad esempio le macchine da scrivere, molti le hanno buttate, molte sono rotte. Se invece c'è una macchina da scrivere funzionante, può essere interessante e vendibile. Si parla però di una marca specifica come la Olivetti piuttosto che la Remington, e in questi casi si arriva a oltre i 2000 euro per una macchina da scrivere, che comunque non la useresti, quindi mal che vada la fai fuori. 335-787-1910, se anche voi avete qualcuno di questi oggetti, sappiate che può avere un valore interessante. Intanto però c'è Samuele Bersani su Latte Miele. Questa è

Samuele Bersani negli anni 90 cantava Freak, riascoltata su Radio Latte Miele in questo venerdì mattina, in cui parliamo di oggetti ritrovati nelle nostre case che in realtà magari uno se l'era un po' scordato, ma possono avere un valore davvero interessante. Ecco, tutto questo di cui stiamo per parlare adesso fa parte della categoria un po' nerd. E quegli oggetti hanno un valore veramente alto in la maggior parte dei casi. Ad esempio, se a casa avete tenuto vecchie console per i videogiochi degli anni 80, primissimi 90, non oltre, sappiate che sono un piccolo tesoro, soprattutto se hanno ancora la scatola e il manuale di istruzione originali. Parliamo di Sega Master System, il NES, il Super Nintendo, tutte queste console qua hanno ancora un valore di mercato molto alto, con quotazioni intorno ai 500 euro per i modelli conservati bene e ancora funzionanti, quindi comunque tanta roba, molto buono. Altra cosa che ho imparato guardando una serie TV come Big Bang Theory sono i fumetti hanno un valore inestimabile per alcuni, soprattutto i numeri zero, gli albi magari con qualche errore di stampa, magari un colore fuori posto, queste cose qua, e le grandi serie storiche, quindi parliamo di Tex, di Landog, Topolino eccetera. Anche qui ci sono cifre importanti, a patto che anche queste siano ben conservate, motivo per cui ad esempio in Big Bang Theory le mettevano sempre dentro le buste per la conservazione, fatte apposta in modo tale che non si rovinassero. Altra cosa, anche qui, che ho imparato sempre grazie alle serie TV, sono i giocattoli e le action figure, cioè i modellini con cui puoi giocare dei vari personaggi di film, serie TV e cose del genere. Quindi, che ne so, ad esempio, vi ricordate le Polly Pocket? Anni 90, pieni e puri, questi pupazzini microscopici di plastica che puntualmente finivano nella bocca dei bambini e nei loro stomaci. Ecco, però se qualcosa si è salvato di tutta sta roba qua, se il set è completo di un Polly Pocket, può valere anche 1000 euro, e credo comunque ben conservato, quindi anche lì la scatola ci deve essere tutto quanto. Quindi se abbiamo un po' avuto quella mania negli anni 90 e 80 di conservare un po' tutto, là nascosto negli armadi e nelle soffitte c'è un vero e proprio tesoro, basta cercarlo.

0: vantaggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
1: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
0: E per il tuo matrimonio?
1: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
2: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
3: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
2: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango balneoterapiche e per la sordità rinogena.
3: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
2: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.

apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente, Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto

anche di sport con il 3 su 3. Partiamo dall'atletica con gli europei che continuano a regalarci delle belle soddisfazioni a Birmingham, dove Daria Derkac ha messo insieme un grande salto nel salto triplo, dove riesce ad arrivare così all'oro, la migliore prestazione della sua vita, decisivo il quarto salto a 14,60. Passiamo al calcio. Dopo le bufere degli ultimi giorni intorno al presidente della FIFA Gianni Infantino, la UEFA sta pensando a una vera e propria rivoluzione, non solo a cambiare il presidente. Sul tavolo c'è una riforma radicale della FIFA con una rotazione della presidenza tra le federazioni, più poteri alla struttura amministrativa e una revisione totale di quello che succede all'interno dell'organo massimo del calcio mondiale. Passiamo al tennis. Negli Stati Uniti a Cincinnati è iniziato il torneo e il nostro Matteo Bellucci parte molto bene, conquistando così la prima vittoria in carriera nel tabellone principale del Masters 1000 in Ohio. Il 25enne di Busto Arsizio ha superato lo statunitense Svaida e ora si trova al secondo turno contro Jakub Mensik. E con questo il 3 su 3 è terminato e ritornerà la prossima settimana.

0: 11:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: È Flamenco Paranoia, la canzone di Samurai J che dà inizio a questa ultima ora insieme. Una bella settimana, devo dire. Comunque, oh, mi trovo bene la mattina, mi piace molto. Poi c'è Natalia in regia che mi dà sempre una grandissima mano, mi dà molta compagnia. Ciao a tutti, buongiorno e buon venerdì 14 di agosto. 335-787-1910 è sempre il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Se ancora non l'avete fatto, è da salvare in rubrica, così in qualsiasi momento potete scriverci e condividere con noi e tutti gli ascoltatori di Latte Miele quello che state un po' combinando. Si parlava nella scorsa ora di oggetti un po' insospettabili che abbiamo in casa e che in realtà possono avere un valore di vendita piuttosto alto ed elevato. Sentiamo questo messaggio, vai.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, io ho un salvadenaio,
0: sì?
1: Che là dentro non ho niente, o quasi niente, però il salvadenaio vale più di quello che io ho là dentro. Buon saperlo. Grazie.
0: Ah, che carina. Allora, intanto la saluto e la ringrazio, Caterina. Allora, Caterina, il valore del salvadanaio dipende da due fattori. Il primo è il materiale, cioè se in terracotta o in ceramica, allora può avere un valore commerciale interessante per gli antiquari, soprattutto se è fatto a mano. Se è fatto a mano ed è di un artigiano riconoscibile, allora lì il valore è anche più alto. È proprio questo di quello di cui parlavamo poco fa. Vi leggo anche velocemente un altro messaggio di ormai anche lui un amico, Giuseppe, che ci racconta: mia moglie e mio cognato fanno collezione di fumetti di Topolino e di Barbie, non vi dico quante ne hanno. E lui invece colleziona lavori in casa perché è un anche lui operaio e quindi insomma impare stia facendo un impianto elettrico. Quindi caro Giuseppe, grazie di cuore. 335-787-1910, come sempre questo è il numero dei vostri messaggi su WhatsApp.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
5: Amici della Briscola, preparate le carte. Domenica 16 agosto dalle 13.30 a San Vito di Valle Castellana torna la grande gara di Briscola riservata a 256 coppie. Un montepremi eccezionale con 10.000 euro in buoni acquisto al primo classificato, vitelli in premio e premi fino all'ottavo posto. Dal nono al 32esimo posto, rimborso quota di iscrizione. Quota di iscrizione 100 euro a coppia. Durante la giornata stand gastronomici con gli autentici sapori della tradizione. Prenota subito il tuo posto. La sfida è servita. Info 345 69 70 944.
6: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
7: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
8: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
7: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
8: E per il tuo matrimonio?
7: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it. Forse, paese amico degli artisti di strada. 21, 22 e 23 agosto per le vie del borgo, festa degli antichi sapori. Nel centro storico, specialità della tradizione locale. Spettacoli, artisti di strada, musicisti animeranno le serate creando un'atmosfera di altri tempi. Forse, immersa nella magia dell'arte, della teatralità e del divertimento. 21, 22, 23 23 agosto, festa degli antichi sapori. Force, paese amico degli artisti di strada.
9: Latte e miele. Sapere.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli.

0: sentirti mai più. Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Latte Miele, venerdì 14 di agosto 2026? 335-787-1910, sempre questo il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Ne abbiamo ancora uno da ascoltare, ormai anche lui è un amico, lavora in pasticceria, ci ha mandato una foto bellissima che descrive lui stesso, sentite qua.
1: Ari, buongiorno.
0: Ciao di nuovo.
1: Guarda cosa sto per fare, dolci di mandorla.
0: Buonissimi, ma una roba strepitosa, Rosario, fantastico, nella tua pasticceria a Siracusa. Grazie Rosario, come sempre, per il tuo ascolto e per la tua compagnia. Continuiamo sull'argomento, perché vedo che un po' vi ha preso e vi ha acchiappato quello degli oggetti che potremmo ritrovare in casa che possono avere un valore interessante. Ad esempio, il più delle volte però vanno valutati da degli esperti, no? Ad esempio c'è un'amica che mi chiede delle pellicce, il valore lo sappiamo, Gilda, no, mi spiace ma non lo so. Dovresti farle valutare da un esperto, ecco, quello sì sicuramente, perché comunque c'è un mercato più o meno per tutto, ecco. Uno dei mercati però più redditizi, secondo me, è sicuramente quello delle videogiochi. Molto molto redditizio, tant'è che alcune copie di giochi storici che hanno fatto la storia di questo mondo, che ormai conosciamo da almeno 40 anni, non è esattamente una novità, è chiaramente tutta la serie di Super Mario. Super Mario è ancora oggi una delle potenze economiche nel mondo dei videogiochi, in grado ancora di spostare gli equilibri pubblicando quasi ogni anno titoli nuovi, però diciamo che quelli storici come quelli degli anni 80 penso siano imbattibili, sia a livello di divertimento nel giocarci, ma anche a livello di persone che cercano copie originali di questi giochi. Una di queste è stata battuta all'asta recentemente per la bellezza di 3 milioni di dollari, e stiamo parlando di una copia sigillata rarissima di Super Mario Bros, uscito nel 1985. Quindi se ce l'avete in casa ed è sigillata, originale, tutto quanto, sappiate che potrebbe cambiarvi la vita seriamente. Intanto però ci sono Giovanotti ed Alfa su Latte Miele. Buon vento! Era un po' di

0: Buon vento!
1: Alfa e Giovanotti, buon vento su Radio Latte Miele. Se quello che di cui parlavamo poco fa, cioè quella copia di Super Mario Bros. Videogioco degli anni 80-85 per Super Nintendo, ecco, se pensiamo che quello sia la cosa più costosa in assoluto nell'ambito un po' mondo nerd messa all'asta e venduta, parliamo di 3 milioni di dollari, ecco, sappiate che siamo lontanissimi dal record assoluto, ma veramente tanto tanto tanto lontani. Una delle cose che vengono messe all'asta e hanno i valori più alti sono le carte collezionabili, le carte da gioco. Se i vostri figli o voi stessi, ad esempio negli anni 90 e primi 2000, facevano queste collezioni, ad esempio delle carte dei Pokémon con cui si poteva giocare, ecco, sappiate che se recuperate quel mazzetto lì, e magari anche in buono stato, qualcosa salta fuori, qualcosa può saltare fuori. Però il record appartiene a una carta di Pikachu Illustrator. È rara perché è stata fatta solo in 39 esemplari, quindi veramente pochissimi al mondo, e una delle meglio conservate ad aver ricevuto un punteggio di conservazione pari a 10, che quindi è il massimo, praticamente nuova, uscita nel 1998 e ancora oggi in ottimo stato, è stata venduta all'asta nel 2021 per circa 5 milioni e mezzo di dollari da Logan Paul, non so se avete presente il personaggio, uno un po' tutto matto. Recentemente l'ha rivenduta a metà febbraio e l'ha venduta per quasi 17 milioni di dollari, ma è una cifra che io non ha alcun senso per una roba che tanto dovrai tenere, custodire, ma in cassaforte no, ma in un bunker la devi mettere la roba, come minimo in un bunker, per tutelare il tuo investimento di 17 milioni di dollari, cioè ragazzi, sono soldi forti. Quindi se li avete in casa questi vecchi mazzi di carte dei Pokémon, sappiate che lì nascosto in un cassetto non c'è un tesoro, ma ce ne sono almeno uno per ogni carta.

0: Hot.
1: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablie, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom. Tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
0: Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano al Benedetto Brodetto Festival. Dal 12 al 16 agosto, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Un viaggio nei sapori e nelle tradizioni del mare Adriatico. Protagonista è il celebre Brodetto alla San Benedettese. 5 giorni tra degustazioni, cultura marinara, racconti di pesca, musica e convivialità. Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano a scoprire il gusto autentico di una storia che profuma di mare.
2: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture, tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
3: A San Benedetto del Tronto nasce il Teatro della Stoppia. Un campo diventa teatro, un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto, un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì 17, Stefano Massini, noto drammaturgo, guida il pubblico in un viaggio ironico e profondo alla scoperta della forza e della fragilità dell'animo. Il 18, Domenico Iannacone. Il 19, Edoardo Prati, Teatro della Stoppia, Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.
4: Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook.

0: pecora in Carrara, fagioli ferro e fuoco, formaggio fritto e altre specialità locali. Martedì 18, quei bravi ragazzi. Il 19, il mitico Duccio e la sua band. Il 20, Liscio con Elio Giobbi. Il 21, Antonio Mezzancella con lo show Mamma ho perso Sanremo. Il 22, tributo a Renzo Arbore. Festa Fiobbo e la famosa Sagra dell'Ipiana. Dal 18 al 22 agosto, Villa San Pio X di Spinetoli. Posti al coperto.
1: Si riparte con il nostro grande viaggio nella storia della musica italiana. Ogni canzone un'emozione diversa e riapriamo così anche un bel cassetto dei ricordi. In questo caso ritorniamo negli anni 70 con una bellissima canzone di Mia Martini.

0: Franco Battiato in questa bella canzone degli anni 80, E ti vengo a cercare, su Radio Latte Miele. Cambiamo totalmente argomento, passiamo dal collezionismo a una cosa che per molti è veramente un fattore di cuore, cioè i nostri animali, soprattutto gli animali domestici. Io lo so che all'ascolto c'è qualcuno che dice: ma come fa il mio cane a capire quello che sto pensando? È vero, ci sono delle occasioni, ma anche cani, gatti in generale ti danno proprio quell'impressione lì, cioè che tu hai qualcosa in mente ma non la dici e loro già la sanno. Cioè, ad esempio, i miei gatti sono incredibili, perché quando gli devo portare dal veterinario già sanno cosa devo fare. Semplicemente la mia presenza, magari un po' più agitata in giro per casa, gli dà il campanello d'allarme e quindi, oddio, vuoi vedere che ci porta adesso al veterinario, e scappano come i ratti. Ecco, però uno studio ci racconta qualcosa di diverso, sui cani soprattutto, no? Anche i cani hanno questa capacità empatica incredibile di riuscire a capire quali sono le emozioni dei loro proprietari, e non solo, ma proprio in generale degli esseri umani. Una sorta di evoluzione che nel corso del tempo li ha portati proprio a capire esattamente che tipo di emozione stai provando, e lo sanno se sei impaurito, se sei triste, se sei arrabbiato, se sei felice. Ok, lo sanno, ma come fanno a saperlo? E questa è un po' la domanda che si sono posti alcuni ricercatori. Tra poco ne parliamo insieme, intanto un'altra bella canzone che arriva questa volta da un altro grandissimo cantautore come Francesco De Gregori. Si parla di ciclismo, né Il bandito e il campione.
1: Due ragazzi.

0: Francesco De Gregori, il bandito e il campione su Radio Latte e Miele, e i nostri cani sono proprio dei veri campioni nel riuscire a riconoscere quelle che sono le nostre emozioni, ma non solo tra positive e negative, cioè riescono anche proprio a distinguere qual è l'emozione che stai provando, probabilmente perché anche loro, anche gli animali, provano le stesse emozioni che proviamo noi. Un team di ricercatori dell'Università di Vienna ha cercato proprio di capire questo, come fanno i cani a capire tutte queste cose qua, semplicemente con lo sguardo. Intanto gli hanno fatto vedere delle fotografie di persone che ridevano o erano neutre. Le persone che ridevano e si mostravano felici erano in grado di attivare delle aree del cervello proprio specifiche, quindi capivano esattamente qual era il tipo di emozione che stavano provando. E non solo, stesso discorso l'hanno fatto con le, diciamo così, emozioni negative, quindi rabbia, paura, tristezza. Queste tre le hanno testate sempre sugli stessi esemplari di cani e hanno scoperto proprio la stessa identica cosa, cioè che ogni emozione diversa dava luogo ad attivazioni diverse nel cervello, quindi il cane era proprio in grado di capire semplicemente guardando una fotografia quello che provava la persona ritratta in questa immagine. E non solo, poi c'è anche il naso che si mette in mezzo in questo genere di situazioni, perché anche noi quando proviamo determinate emozioni emettiamo magari degli ormoni che il cane con il suo naso sopraffino è in grado di intuire e di capire. Quindi la prossima volta che il vostro cane magari vi guarda con quegli occhioni dolci, probabilmente non vuole solo del cibo, ma comunque il cibo è gradito.
1: Spot. Preparate i motori e soprattutto l'appetito. Dal 18 al 24 agosto torna a Sant'Egidio alla Vibrata la 30ª Sagra degli Gnocchi. 7 giorni di gusto, musica e divertimento con gli irresistibili gnocchi fatti a mano. Spettacoli dal vivo, concerti, raduni, auto, DJ set e tantissime sorprese ogni sera. Un evento da vivere con gli amici e tutta la famiglia. Aperto anche a pranzo sabato 22 e domenica 23. 30ª Sagra degli Gnocchi. Dal 18 al 24 agosto a Sant'Egidio alla Vibrata. Buon cibo, grande musica e divertimento assicurato. Non mancate!
2: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
3: Force, paese amico degli artisti di strada. 21, 22 e 23 agosto per le vie del borgo, festa degli antichi sapori. Nel centro storico, specialità della tradizione locale. Spettacoli, artisti di strada, musicisti animeranno le serate creando un'atmosfera di altri tempi. Force, immersa nella magia dell'arte, della teatralità e del divertimento. 21, 22 e 23 agosto, festa degli antichi sapori. Force, paese amico degli artisti di strada.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
6: Dall'8 al 14 agosto l'associazione Faraone Insieme vi invita all'11ª edizione di Faraone in Festa. Tagliata d'Angus e al tartufo, gnocchi della nonna e tante altre specialità locali. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke per divertirci insieme in un'atmosfera sotto le stelle. Ti aspettiamo a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Apertura stands ore 19:30. Non mancare all'11ª edizione più gustosa di sempre. Info, programma completo e novità sui canali social. Associazione Faraone Insieme.
7: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.

Tiziano Ferro, l'amore è una cosa semplice su Radio Latte Miele in questi ultimissimi minuti insieme di venerdì 14 di agosto. Vi ringrazio tantissimo per averci fatto compagnia in queste mattinate, questa settimana tra le 8 e mezzogiorno, con me e Natalia in regia. E, insomma, tantissimi messaggi, è sempre stato un grande piacere, un grande privilegio, no? Riuscire a farvi compagnia in queste mattinate insieme. A proposito di quel che riguarda i miei impegni, io ritorno questo fine settimana con la classifica a partire dalle 16, le 25 canzoni più ascoltate qui su Radio Latte Miele, e poi anche la prossima però in un orario un po' diverso, cioè tra le 17 e le 20. Totalmente dall'altra parte del palinsesto, una settimana la mattina, e poi per le prossime due settimane invece vi accompagno proprio nell'orario dell'aperitivo. Tra poco torna anche Annina Patti.

0: 11:59.
1: Ed ecco un'altra accumulatrice seriale, Anna Patti.
2: Buongiorno, ciao.
1: Buongiorno,
2: Doug.
1: Annina. Ma
2: sì,
1: hai gli occhiali in tinta col vestito.
2: Oggi sì, però non l'ho fatta apposta.
1: Wow, che chic.
2: Sì, occhiali.
1: Quindi tu
2: sì,
1: accumuli.
2: Dica. Io accumulo, sì, sì. Però mi sono ripromessa dopo l'ultimo trasloco, e gli ascoltatori lo sanno, che smetterò di accumulare.
1: Sì, vabbè, non ci crede nessuno.
2: No, davvero, davvero, no. È così. Cioè, mi sono accorta, vabbè, ma questo non so se ve lo già raccontato, che avevo, l'ho scoperto l'anno scorso, tipo una trentina di buste del supermercato.
1: Ma che quelle dici,
2: ma
1: riutilizzabili?
2: Sì, quelle riutilizzabili, ma basta averne due, perché devi averne 20 o 30?
1: Ma sai che anch'io sono un grande fan delle buste del supermercato.
2: Sì, ma non ha senso questa cosa.
1: Lo so che non ha senso, però tipo se ne compro una che non mi piace,
2: ecco,
1: poi ne devo comprare un'altra.
2: Ecco.
1: Perché quella, tipo, alcune sono quelle rigide che fai fatica a infilarci dentro la spesa,
2: quelle.
1: E quindi quelle sono comode. Ma adesso ultimamente le hanno fatte molli,
2: tu
1: provi a infilare dentro la spesa e la busta si accartoccia su se stessa ed è un disastro.
2: Però perché devi averne 20 di quelle rigide? Non puoi averne due, va già bene.
1: Ma dai, almeno 4-5.
2: Eccola là, a posto. Non ne verremo mai fuori. Noi continueremo ad essere accumulatori seriali.
1: Ma temo proprio di sì.
2: Poveri noi.
1: Annina, grazie, buon Ferragosto.
2: Grazie a te, Doug. Dai, che devi scappare.
1: Scappo. Ciao, Nati, grazie, buone vacanze. Grazie, grazie a tutti. Un abbraccio e buon Ferragosto a tutti. Ciao,
2: ciao, Doug. Partiamo noi con Emma e Fabri Fibra.
3: My

0: mai. Fabri Fibra con Antidroga qui su Radio Latte Miele, ancora buongiorno a tutti voi da parte di Anna Patti, buon venerdì 14 di agosto e buongiorno anche a Natalia che è in regia con me in questa primissima ora. Allora, probabilmente tanti di voi saranno in partenza, anche questo sarà un weekend di spostamenti per tantissimi, magari piccoli spostamenti o grandi spostamenti per le vacanze, non lo so. Se vi va di mandarci una foto della vostra vacanza, anche della vostra partenza, magari ci fate vedere, che ne so, spero non siate già in coda su qualche strada nel vostro spostamento. In ogni caso noi vi teniamo compagnia, io vi tengo compagnia anche per quest'oggi fino alle 16. Vi do il nostro contatto 335 787 1910, ovviamente se state guidando magari non scrivetelo voi il messaggio, non fatela voi la foto, fatela fare a chi è vicino a voi. Tra poco anche noi parleremo di mete delle vacanze, più che altro parliamo di mare e di tutti i benefici che il mare apporta non solo al nostro corpo ma anche alla nostra mente. Rimanete lì, intanto linea alla redazione.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Ci sarebbero anche 5 italiani nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania, da giorni minacciato dagli estremisti israeliani che hanno anche messo sotto assedio diverse case abitate da famiglie palestinesi. La Farnesina segue la situazione. A quanto si apprende, i nostri connazionali erano in visita a una delle famiglie assediate quando i coloni hanno bloccato una strada d'accesso vicina e interrotto la fornitura di acqua ed elettricità. Almeno una delle case è di proprietà di un cittadino americano. È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani. Il drone è entrato nelle scorse ore nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo come si pensava inizialmente. L'ipotesi che trapela da fonti militari è che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russi. Revocato lo stato d'allerta, la popolazione era stata invitata a non uscire di casa. La procura di Roma potrebbe ascoltare Sigfrido Ranucci nell'inchiesta sull'attentato dell'ottobre scorso davanti alla sua casa di Pomezia. Prima i PM vogliono però esaminare tutti i dispositivi e documenti sequestrati a Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato. Il faccendiere nell'interrogatorio di garanzia ha ammesso le sue responsabilità, spiegando però di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. La Jeep Morica parla di movente fumoso e privo di riscontri, respinta la richiesta di domiciliari. Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. L'uomo stava effettuando un intervento sotto un'auto sollevata e sostenuta da crick quando i dispositivi avrebbero ceduto e rimasto schiacciato dalla vettura, indagano i carabinieri. Azzurri in evidenza nelle batterie del mattino agli europei di nuoto a Parigi. Nei 50 rana uomini vanno in semifinale con i migliori due tempi. Simone Cerasuolo, che fa segnare il record italiano, e Nicolò Martinenghi. E dopo l'oro nei 50 dorso, Sara Curtis mette nel mirino anche il podio dei 50 stile. Entra in semifinale col terzo tempo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Sport.
3: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
2: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
3: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
2: Globo Biancheria, per la tua casa.
3: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
2: Un euro per l'elettronica.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: L'Associazione Amici di Grisciano vi aspetta dal lunedì 17 pomeriggio a martedì 18 agosto alla 34esima sagra della pasta alla gricia. Eventi e intrattenimenti per grandi e piccini, specialità gastronomiche e divertimento assicurato. Grisciano, 17-18 agosto, ai piedi degli Appennini, al chilometro 144 via Salaria. 34esima sagra della pasta alla gricia. Info, pagina Facebook, Associazione Amici di Grisciano.
2: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: Torna a Montalto delle Marche la notte delle streghe e dei folletti, dove le fiabe prendono vita. 3 giorni di magia, 12, 13 e 14 agosto. Giochi, spettacoli, fiabe, buon cibo e tanto divertimento. Il paese incantato ti aspetta. Programma completo sui canali social Streghe Folletti _ official e sul sito lanottedellestreghedeifolletti.com.
2: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre, ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.

0: anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente, Sagra della Salsiccia a Carassai dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
1: Latte e miele.

0: i pinguini tattici nucleari con Sorry Scusa Lo Siento qui su Radio Latte Miele. Allora, parlavamo di mare, ovvio, ho anticipato che avremmo parlato di mare e dei benefici del mare sulla nostra salute, non solo a livello fisico, che secondo me i benefici a livello fisico si conoscono più o meno, ma più che altro a livello mentale, perché secondo uno dei più recenti studi che sono stati realizzati proprio sugli effetti del mare sulla nostra mente, si è scoperto che a parte solo essere lì e guardare quell'immenso orizzonte blu, dona tantissima pace, permette al nostro respiro di diciamo rimodularsi, quindi si respira molto più profondamente. Anche il movimento, il suono delle onde ci permettono di rilassarci completamente. Ulteriori benefici se si entra in acqua, perché stando in acqua comunque anche solo l'attività del galleggiare stimola nel nostro cervello, a parte una sorta, appunto, come diciamo prima, di rilassamento, di pace interiore, ma hanno scoperto che c'è una diretta correlazione tra lo stare in acqua, quindi in mare, e il senso di felicità, cioè subito dopo ci sentiamo più felici. È una cosa normale, non è una cosa che capita stranamente ad ognuno di noi, ma è una cosa che è stata studiata e anche scientificamente ha il suo perché. Ascoltiamo Cioffi, poi vi dico Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Cioffi con Carmela qui su Radio Latte Miele. Tutti i benefici del mare, dicevamo, tutti i benefici soprattutto sulla nostra mente, una capacità calmante, d'antistress. Il mare enorme, ma per tanti motivi, come dicevamo, per il suono delle onde, per il colore del mare, perché anche quello, il suo colore, ci permette di rilassarci. E poi questo effetto che è necessario soprattutto quando entriamo nel mare, ma anche senza nuotare, semplicemente galleggiando, che reguliamo la nostra respirazione. Immediatamente iniziamo a respirare molto più profondamente, questo ci permette di rilassarci totalmente, anche perché insomma noi dall'acqua veniamo e anche perché il nostro corpo è per metà composto di acqua. Quindi quando torniamo all'acqua, ci dicono gli esperti, sentiamo proprio come se stessimo tornando alle origini, e quella sensazione, che ovviamente noi non riconosciamo, però viviamo in quel momento, ci permette proprio di eliminare ogni tipo di stress. Però appunto questo studio recente dice che basta anche solo sedersi proprio sulla battigia ed osservare il mare, stare lì per un po' e isolarsi anche in luoghi dove magari c'è tanta gente, e questo ci può servire tantissimo a ricaricare le nostre energie, a ricaricare la nostra mente, quindi una volta poi tornati a casa ad usare quell'energia per stare un po' meglio. Provateci se siete al mare.

0: decimo Spinetoli. Dal 18 al 22 agosto, pecora in Carrara, fagioli ferro e fuoco, formaggio fritto e altre specialità locali. Martedì 18, quei bravi ragazzi. Il 19, il mitico Duccio e la sua band. Il 20, Liscio con Elio Giobbi. Il 21, Antonio Mezzancella con lo show Mamma ho perso Sanremo. Il 22, tributo a Renzo Arbore. Festa Fiobbo e la famosa Sagra dell'Ipiana. Dal 18 al 22 agosto, Villa San Pio X di Spinetoli. Posti al coperto.
1: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
0: Vigilia di Ferragosto e Ferragosto all'albergo Ristorante Belvedere. Venerdì 14 dalle ore 11 aperitivo in piscina, spritz, olive, arrosticini e tanto altro. Sabato 15 pranzo di Ferragosto con menù a base di carne e la possibilità di trascorrere l'intera giornata in piscina. Vi aspettiamo all'albergo Ristorante Belvedere, provinciale Venarottese, Castel San Pietro di Palmiano. Gradite prenotazioni allo 0736 36 26 83. O al 393 77 27 413.
2: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia se bevo lui.
3: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
2: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia se bevo lui.
1: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra, musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'associazione culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!
4: Pronti a viaggiare nel tempo? Ce ne andiamo a spasso tra le epoche grazie alla nostra musica che ci riporta tra poco nell'82 con un classico di Albano e Romina. E a proposito di classici, si comincia con questo.

Urbano e Romina con Felicità. Il nostro viaggio ci aveva portato nel 1982, adesso il nostro viaggio continua, ci porta negli anni 90, per essere precisi nel 1997, per farci riascoltare un grande classico firmato da Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire.

senti bravo e dimmi che non vuoi morire, il viaggio ci ha riportato lì nel 97 per riascoltare questa bellissima canzone di Patti Pravo. Parliamo di turismo, ma parliamo soprattutto dell'impatto del cinema sul turismo. È il film dell'estate, L'Odissea di Nolan, che sta portando tantissimi turisti sia a Favignana, luogo in cui il film in parte è stato girato, è stata scelta Favignana proprio come ad rappresentare da Nolan Itaca, ma boom di turisti anche a Itaca, quella vera, quella che si trova in Grecia, anche se il sindaco di Itaca è un po' arrabbiato perché dice: noi avevamo contattato la troupe di produzione chiedendo che alcune scene potessero essere girate qui sull'isola, poi purtroppo non è stato possibile. Effettivamente Itaca è fuori, diciamo, dalla cerchia turistica della Grecia, però il film e la curiosità sull'Odissea hanno riportato veramente tantissimi a volerla vedere Itaca, a volerla conoscere, quindi boom di prenotazioni. Probabilmente ne arriveranno altre, probabilmente sarà ancora visitata nel 2027. Ma la cosa divertente è che io ho letto proprio di recente, in questi giorni, un articolo per cui a Itaca non solo non c'è stato Nolan, ma probabilmente non c'è stato nemmeno Ulisse, perché l'Odissea non si riferiva a quell'isola lì come patria di Ulisse, ma ad un altro posto. Ve lo spiego più tardi, rimanete lì.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: A San Benedetto del Tronto nasce il Teatro della Stoppia. Un campo diventa teatro, un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì 17, Stefano Massini, noto drammaturgo, guida il pubblico in un viaggio ironico e profondo alla scoperta della forza e della fragilità dell'animo. Il 18, Domenico Iannacone. Il 19, Edoardo Prati, Teatro della Stoppia, Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.
2: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
3: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
4: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
3: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
4: E per il tuo matrimonio?
3: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
5: Dall'8 al 14 agosto l'associazione Faraone Insieme vi invita all'undicesima edizione di Faraone in Festa. Tagliata d'angus e al tartufo, gnocchi della nonna e tante altre specialità locali. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke per divertirci insieme in un'atmosfera sotto le stelle. Ti aspettiamo a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata, apertura stands ore 19:30. Non mancare all'undicesima edizione più gustosa di sempre. Info, programma completo e novità sui canali social. Associazione Faraone Insieme.

Dal 2001 questo successo dei Gazzosa WWW Mi piaci tu, parlavamo di Itaca e ovviamente l'uscita del film di Nolan sull'Odissea ha riportato tanta attenzione attorno allo scritto di Omero, e proprio qualche settimana fa è uscita questa ricerca che poi è stata anche pubblicata sul Sunday Times di Londra, per cui pare che la patria di Ulisse non fosse nemmeno Itaca, cosa che sicuramente renderà ancora meno felici il sindaco e tutta l'amministrazione di Itaca. Però sembra che attraverso tutta una serie ovviamente di collegamenti, andando a rileggere attentamente, stiamo parlando di studiosi esperti, l'Odissea di Omero, si sia scoperto che probabilmente la patria di Ulisse non sia affatto Itaca, ma sia la penisola di Palichi nella parte occidentale della Cefalonia, perché ci sono un sacco di elementi che fanno pensare a questo, no? Per esempio Omero parla di un posto piatto, mentre invece Itaca è montagnosa, ma tante cose che fanno pensare davvero che Itaca potrebbe non essere stata la patria di Ulisse. Quello che è certo è che comunque questa nuova grande attenzione per Omero, per l'Odissea riportata dal film, riporterà sicuramente tanta gente in Grecia, magari adesso anche in questo posto della Cefalonia, e magari chissà riporterà anche qualcuno di noi a rileggerlo finalmente, a rileggerla l'Odissea, per avere le idee anche un tantino più chiare.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: (ride) 12:58
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola qui su Radio Latte e Miele. Ancora buongiorno a tutti voi da parte di Anna Patti, ben ritrovati, e do il buongiorno e buon benvenuto in regia a Umberto Cappellato. Vi ricordo il nostro contatto: se ci state ascoltando, volete scriverci, commentare con noi le notizie che vi racconteremo anche nelle prossime ore o raccontarci la vostra estate, potete farlo anche attraverso, come sempre, una foto, cosa che a noi fa molto piacere. 3357 87 19 10. Adesso è il momento di dare la linea ad OK Salute e Benessere. Francesco Bianco ci parla di una cosa molto interessante: punture di insetti, come cavarsela. Sentiamo.
1: OK Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con OK Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Api, vespe e calabroni sono insetti che incontriamo molto spesso durante le giornate estive. Tutto normale, è il loro habitat naturale. Certo, dobbiamo stare attenti alle loro punture perché possono provocare conseguenze anche gravi. Se 9 italiani su 10 vengono punti almeno una volta nella vita, 8 su 100 possono manifestare una reazione allergica che può portare addirittura a rischiare la vita. Ogni anno nel nostro paese sono circa 10 le persone che muoiono in seguito alla puntura di uno di questi insetti. Api, vespe e calabroni sono insetti appartenenti alla famiglia degli imenotteri, che solitamente attaccano solo se si sentono minacciati. Qualora si venisse punti, la prima cosa da fare è verificare se il pungiglione sia rimasto conficcato nella pelle. Succede con l'ape, che muore in seguito alla perdita della sezione posteriore del corpo. In tal caso bisogna rimuoverlo immediatamente, così da ridurre la dose di veleno iniettata. Per farlo ci si può aiutare con una pinzetta smussata, stando attenti a non rompere il sacco velenifero che potrebbe rilasciare ulteriore veleno. Successivamente si deve detergere la ferita e applicare il ghiaccio. Nella maggior parte dei casi i sintomi, bruciore, prurito, rossore e lieve gonfiore, si attenuano nel giro di poche ore. Se invece l'infiammazione si estende fino a raggiungere i 10 cm o più di diametro e si è in presenza di una reazione allergica locale, in questo caso si deve ricorrere a una crema antistaminica o cortisonica. Si può anche usare in combinazione con antibiotico come gentamicina e betametasone per ridurre il rischio di infezioni batteriche secondarie. Tuttavia, se dopo pochi minuti dalla puntura dovessero comparire orticaria, formicolio soprattutto a mani, piedi, cuoio capelluto, problemi respiratori, vertigini e capogiri, perdita di coscienza, significa che è in corso una reazione allergica sistemica. Sistemica significa che riguarda diversi organi del nostro corpo, il cosiddetto shock anafilattico, che può portare a collasso cardiocircolatorio. In questo caso bisogna immediatamente allertare i soccorsi e precipitarsi al pronto soccorso per la somministrazione di adrenalina intramuscolo per via endovenosa. Chi abbia già avuto una reazione allergica dopo la puntura di un imenottero dovrebbe rivolgersi a uno specialista per valutare l'immunoterapia specifica con veleno purificato. Questo trattamento, che si esegue in ospedale, è in grado di prevenire nuove reazioni sistemiche in circa il 95% dei casi. È inoltre fondamentale avere sempre con sé una siringa autoiniettabile di adrenalina predosata, tra l'altro a poco arriverà anche lo spray nasale, da usare immediatamente in caso di una nuova puntura e della comparsa dei primi sintomi di anafilassi. Per ridurre il rischio di puntura è bene adottare qualche semplice precauzione, soprattutto quando si trascorre del tempo all'aria aperta. Api, vespe e calabroni sono attratti dai colori vivaci e dai profumi intensi, quindi è preferibile indossare abiti dai toni neutri ed evitare profumi, deodoranti o creme particolarmente profumate. Durante picnic o pranzi all'aperto è meglio non lasciare scoperti alimenti come frutta, salumi e bevande zuccherate, che attirano facilmente questi insetti. È molto importante non bere direttamente dalle lattine già aperte e controllare sempre la frutta raccolta dagli alberi prima di morderla. Grazie per essere stati con noi.
1: Spot. Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano al Benedetto Brodetto Festival. Dal 12 al 16 agosto, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto, un viaggio nei sapori e nelle tradizioni del mare Adriatico. Protagonista è il celebre brodetto alla San Benedettese. 5 giorni tra degustazioni, cultura marinara, racconti di pesca, musica e convivialità. Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano a scoprire il gusto autentico di una storia che profuma di mare.
3: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
6: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vive un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
7: L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15ª Sagra del Pastore e la Solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi. New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.

Baby K con Tuca Macarena a quest'ora di Latte Miele. Parliamo di questa, di questo sondaggio che ha interpellato tantissimi lavoratori italiani, anche internazionali, sui benefit più insoliti ricevuti dalle aziende. Allora, intanto risultano veramente delle cose insolite, ma per quanto riguarda l'Italia, secondo me anche sul concetto di benefit forse ci sono ancora delle cose da definire, perché a parte le cose bizzarre, qualcuno ha sottolineato come benefit il cellulare da lavoro, il PC aziendale, la macchinetta del caffè, che ovviamente non sono benefit, ma sono cose che l'azienda deve normalmente fornire ai lavoratori per permettergli di lavorare nel modo migliore. Quindi su questo, secondo me, dobbiamo veramente lavorare, perché in Italia, insomma, non c'è chiarezza su quello che è veramente il benefit. Poi invece ci sono delle cose divertenti, delle cose strane, anche particolari. Per esempio, c'è chi ha volato fino in Amazzonia con il proprio responsabile, dormendo in tenda nella foresta e partecipando a dei riti sciamanici come premio per aver raggiunto gli obiettivi fissati dall'azienda. Questa è una cosa strana, sì, è vero. Poi ci sono le cose normali, c'è chi ha ricevuto in dono, che ne so, una cassetta di ciliegie piuttosto che, e tra le cose strane che si sono ricevute in Italia c'è anche chi ha ricevuto come premio, le donne, la possibilità di congelare gli ovuli. Vabbè, sono cose strane, veramente tanto. Invece vediamo quali sono tra poco quelli che funzionano all'estero. Quelli sono benefit veri, alcuni strani, ma veri. Ci sono Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.

Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con Hit Parade, che è anche il nostro disco Latte e Miele questa settimana, quindi lo ritroveremo qui su Radio Latte e Miele fra tre ore. Stavamo parlando di benefit aziendali. Allora, se ci spostiamo dall'Italia all'estero, notiamo che lì le cose sono molto diverse e che i benefit sono quelli veri e soprattutto sono quelli più apprezzati dai lavoratori. Per esempio, massaggi professionali in ufficio o anche estetista, quindi la possibilità di andare a fare la manicure e la pedicure durante l'orario di lavoro, palestre interne con personal trainer, servizio di lavanderia e stireria che in molte aziende è stato attivato durante la pandemia e poi ovviamente è rimasto, sale giochi con PlayStation e biliardini, anche questa è una cosa molto apprezzata e molto frequente tra l'altro all'estero, i budget dedicati alle vacanze, quelli all'estero ci sono da tantissimo tempo, venerdì pomeriggio liberi, questa è una cosa apprezzatissima tra l'altro e che si fa molto, e anche giornate organizzate per coinvolgere la famiglia nelle attività e nella vita dell'azienda. Insomma, sono tante le cose, ma soprattutto, dicevo, ci fanno notare le differenze, il fatto che forse in Italia sui benefit aziendali c'è ancora tanto da lavorare per offrire dei benefit che siano realmente tali e che possano far piacere a chi lavora nelle grandi aziende.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di circa 80 metri all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme, in entrambe le direzioni nella provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettricità.

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Festa Fiobbo, Villa San Pio X, Spinetoli. Dal 18 al 22 agosto, pecora in Callara, fagioli ferro e fuoco, formaggio fritto e altre specialità locali. Martedì 18, quei bravi ragazzi. Il 19, il mitico Duccio e la sua band. Il 20, Liscio con Elio Giobbi. Il 21, Antonio Mezzancella con lo show Mamma ho perso Sanremo. Il 22, tributo a Renzo Arbore. Festa Fiobbo e la famosa Sagra dell'Ipiana. Dal 18 al 22 agosto, Villa San Pio X di Spinetoli. Posti al coperto.
3: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
4: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: Preparate i motori e soprattutto l'appetito! Dal 18 al 24 agosto torna a Sant'Egidio alla Vibrata la 30ª Sagra degli Gnocchi. 7 giorni di gusto, musica e divertimento con gli irresistibili gnocchi fatti a mano, spettacoli dal vivo, concerti, raduni, auto, DJ set e tantissime sorprese ogni sera. Un evento da vivere con gli amici e tutta la famiglia. Aperto anche a pranzo sabato 22 e domenica 23. 30ª Sagra degli Gnocchi. Dal 18 al 24 agosto a Sant'Egidio alla Vibrata. Buon cibo, grande musica e divertimento assicurato. Non mancate!
6: C'è il nostro viaggio nel tempo che arriva come sempre a quest'ora puntuale. Tra poco ci porta nel 1984 con Vasco Rossi e adesso invece ci fa partire dal 76 con Mattia Bazzar per un'ora d'amore.

Vasco Rossi con va bene così dal 1984. Noi parliamo di social e di quanto i social influenzino davvero la nostra vita di tutti i giorni. Quello di cui a cui mi riferisco è un caso che sicuramente ricordate anche voi, è successo un po' di tempo fa, quando appunto un influencer aveva postato sui suoi social la neve bellissima di Roccaraso dicendo è bello, è bellissimo, venite anche voi, ed era riuscita a radunare oltre 10.000 persone che avevano viaggiato stipati su 220 bus proprio per andare a vedere questo luogo che era stato consigliato dall'influencer, quindi un caso di overtourism a Roccaraso di cui si è parlato tanto, che dicevo probabilmente ricorderete anche voi. Perché queste cose accadono? In questo caso risponde un esperto che si occupa proprio di strategia per l'influencer marketing e che ha analizzato proprio i nostri comportamenti e ci spiega che 29 milioni di italiani seguono almeno un influencer, oltre il 40% degli italiani ha dichiarato di seguire il tema dei viaggi su 4 social network e oltre il 48% produce invece contenuti sui propri viaggi su almeno 2 piattaforme social. Allora, perché io vi sto raccontando tutto questo, che ripeto è una cosa vecchia? Perché non è una cosa, sì, questa in particolare è una cosa vecchia, però questo modo di fare non è vecchio, succede continuamente, sta succedendo anche in quest'estate in Val di Fassa. Ve lo racconto tra poco, intanto ci sono gli 883 con un Deca.

0: Radio Lacchimiele dal 1992 e dicevamo come i social influenzano le nostre vite, perché in Val di Fassa ci sono file chilometriche a oltre 2000 metri di quota, disposti ad aspettare anche per ore per poter mangiare questo krapfen alla crema, che negli ultimi anni è diventato una piccola star di Instagram e TikTok. Non serve neanche un deca, tra l'altro, per mangiarlo, perché costa appena 3 euro, però è vero che insomma il krapfen è un dolce tipico sicuramente di quelle parti, però quello in particolare che si mangia in questo rifugio ai piedi del Sasso Lungo è diventato famoso proprio attraverso i social, e ci sono video che stanno girando in questi giorni veramente di serpentine di persone lunghissime che affrontano questa salita e che poi si mettono lì davanti al banchetto pieno di krapfen, ma fanno file di 2-3 ore. Tra l'altro le fanno alla mattina, perché si mangia solo alla mattina in quel rifugio, a colazione viene servito dalle 7:30 alle 10 del mattino e poi non più, quindi si parte praticamente durante la notte per farsi questa bella salita, arrivare fin lassù e aspettare magari appunto ore. Però questa è la cosa che tutti vogliono fare, perché il krapfen è famoso e una volta che si va lì bisogna assaggiarlo. Oggi il turismo funziona anche così.
1: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità.

0: Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate Benessere Animale. Centro Carne. Vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com. Ascoli Piceno si conferma capitale dell'Uliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità. Tra degustazioni, eventi e laboratori, il Villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11.15 alle 14.15 e dalle 18.15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
1: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita

0: anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente, Sagra della Salsiccia a Carassai dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
1: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
2: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
2: L'Associazione Amici di Grisciano vi aspetta da lunedì 17 pomeriggio a martedì 18 agosto alla 34esima sagra della pasta alla gricia. Eventi e intrattenimenti per grandi e piccini, specialità gastronomiche e divertimento assicurato. Grisciano, 17-18 agosto, ai piedi degli Appennini, al chilometro 144 via Salaria. 34esima sagra della pasta alla gricia. Info, pagina Facebook, Associazione Amici di Grisciano.
3: Latte e miele.

0: faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Giovanotti con le tasche piene di sassi qui su Radio Latte e Miele. Notizia di questi giorni: il concerto di Giovanotti in programma a Barletta lunedì 17 agosto è stato annullato e la decisione è arrivata proprio al termine di una riunione della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, perché proprio nell'area del concerto sono state individuate delle tracce di amianto, quindi non è ovviamente consentito fare il concerto perché non ci sono le condizioni di sicurezza e di salubrità per lo svolgimento dell'evento. E anche ovviamente le parole di Giovanotti sottolineano la salute di tutti e la sicurezza del mio pubblico è la primissima cosa, quindi mi rimetto alle decisioni che sono state prese. Ovviamente gli dispiace tantissimo per la cancellazione del concerto e però insomma anche e soprattutto, dice Giovanotti, per le persone che avevano deciso di esserci non si sa quale decisione verrà presa nelle prossime ore, ma comunque terrà informati e ovviamente farà sapere a tutti coloro che avevano acquistato il biglietto come potranno eventualmente recuperare quella data.

0: con Canto d'Amore qui su Radio Latte e Miele. Ancora buongiorno a tutti voi, buongiorno a chi avesse acceso la radio anche in questo momento. Ben trovati da parte di Anna Patti e da parte di Umberto Cappellato, che è in regia. Ancora due ore insieme, come sempre, anche in questo venerdì fino alle 16. Vi accompagniamo dovunque voi stiate andando, ma facciamo compagnia anche a coloro che non sono in partenza in questo weekend d'agosto, ma in generale nel mese di agosto, perché sono tanti gli italiani che, ahimè, hanno dovuto rinunciare alle vacanze, ma ne parliamo tra poco.
1: Spot. Torna a Montalto delle Marche la notte delle streghe e dei folletti, dove le fiabe prendono vita. 3 giorni di magia, 12, 13 e 14 agosto. Giochi, spettacoli, fiabe, buon cibo e tanto divertimento. Il paese incantato ti aspetta. Programma completo sui canali social Streghe Folletti _ official e sul sito lanottedellestreghedeifolletti.com.
2: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 9679. Info @lavoriincorso.biz.
3: Vigilia di Ferragosto e Ferragosto all'albergo ristorante Belvedere. Venerdì 14 dalle ore 11 aperitivo in piscina, spritz, olive, arrosticini e tanto altro. Sabato 15 pranzo di Ferragosto con menù a base di carne e la possibilità di trascorrere l'intera giornata in piscina. Vi aspettiamo all'albergo ristorante Belvedere, provinciale Venarottese, Castel San Pietro di Palmiano. Gradite prenotazioni allo 0736 36 26 83 o al 393 77 27 413.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
5: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra, musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'associazione culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!

0: Bresh con Dadio qui su Radio Latte Miele. Parliamo di vacanze, parliamo di italiani. Allora, c'è questa ricerca che è stata condotta da Confturismo e Confcommercio che dice che sono 13 milioni i nostri connazionali in vacanza nel periodo di Ferragosto, 9 milioni si concedono un periodo lungo, 4 milioni si accontentano di un soggiorno un po' più breve. Però ci sono 4 milioni e mezzo di italiani che hanno deciso di passare il 15 d'agosto facendo semplicemente una gita in giornata senza pernottamento, e tra questi ci sono proprio quelli che hanno ammesso che quest'anno non potevano permetterselo proprio per ragioni economiche. Ed è anche vero che insomma quest'anno è tutto abbastanza aumentato, quindi gli italiani si sono fatti due conti, e se da un lato ci sono quelli che hanno deciso anche di chiedere un prestito per andare in vacanza, ci sono questi 4 milioni e mezzo che invece hanno deciso serenamente di rimanere a casa questo Ferragosto e magari accontentarsi di far qualcosa anche in città. E allora noi che facciamo, come stiamo facendo anche in questi giorni, vi consigliamo eventualmente qualcosa da fare nel weekend di Ferragosto se rimanete in città. Intanto c'è Cioffi con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Cioffi con Carmela, in questi giorni vi stiamo dicendo cosa fare a Ferragosto se rimanete in città e un po' di idee anche particolari per passare il Ferragosto, in generale il weekend di Ferragosto. In questo caso siamo a Roma, esperienza diciamo multimediale che vi riporta però nel passato al Circo Massimo, cioè Circo Massimo Experience. Attraverso visori, realtà aumentata, permette di vedere la storia del Circo Massimo ricostruita virtualmente. Per tutto il weekend di Ferragosto ha previsto delle aperture serali dalle 17 alle 20 con appunto ultimo ingresso alle 18:50. Un'esperienza sicuramente diversa, insomma se siete da quelle parti potete anche pensare di andare a fare una bella passeggiata nella nostra capitale e fare anche una cosa come questa.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White bianco perla nel formato tripacco è a 2,99€. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante IO2 è a 49,90€ e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a 19,99€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa all'altezza dello svincolo di Lama dei Peligni in provincia di Chieti. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attiva una chiusura di 300 metri circa tra gli svincoli di Cellino Attanasio e di Castiglione Messer Raimondo, strada statale 365 Bisenti, in entrambe le direzioni in provincia di Teramo, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa in località Crognaleto in provincia di Teramo. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente, Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
1: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
2: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
1: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
2: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
1: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
3: Torna a Montalto delle Marche la notte delle streghe e dei folletti, dove le fiabe prendono vita. Tre giorni di magia, 12, 13 e 14 agosto. Giochi, spettacoli, fiabe, buon cibo e tanto divertimento. Il paese incantato ti aspetta. Programma completo sui canali social Streghe Folletti _ official e sul sito lanottedellestreghedeifolletti.com.
4: Dall'8 al 14 agosto l'associazione Faraone Insieme vi invita all'11ª edizione di Faraone in Festa. Tagliata d'Angus e al tartufo, gnocchi della nonna e tante altre specialità locali. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke per divertirci insieme in un'atmosfera sotto le stelle. Ti aspettiamo a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata, apertura stands ore 19:30. Non mancare all'11ª edizione più gustosa di sempre. Info, programma completo e novità sui canali social Associazione Faraone Insieme.
5: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping, vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
6: L'associazione Amici di Grisciano vi aspetta dal lunedì 17 pomeriggio a martedì 18 agosto alla 34esima sagra della pasta alla gricia. Eventi e intrattenimenti per grandi e piccini, specialità gastronomiche e divertimento assicurato. Grisciano, 17-18 agosto, ai piedi degli Appennini, al chilometro 144 via Salaria. 34esima sagra della pasta alla gricia. Info, pagina Facebook, Associazione Amici di Grisciano.
7: A viaggiare nel tempo, un altro viaggio che tra poco ci porta nel 76 con Lucio Battisti e che adesso comincia dal 1968 con Giuliano e i Notturni, c'è Il Ballo di

Lucio Battisti con la compagnia dal 1976, bellissima canzone, un'altra di quelle prodotte dalla coppia Battisti-Mogol. A proposito di Mogol, che festeggerà lunedì i suoi 90 anni, la Rai, ovvero Rai 1, questa sera manda in onda lo spettacolo Viva Mogol, proprio una serata evento dedicata ad uno dei nomi più importanti della musica italiana, ad uno dei il paroliere della musica italiana, possiamo davvero dirlo. Alla conduzione c'è Massimo Giletti, si ripercorre la sua storia con un palco affollatissimo di nomi illustri, da Eros Ramazzotti a Gianni Morandi, Riccardo Cocciante, Arisa, Patti Pravo, Francesco Gabbani, solo per fare alcuni nomi che partecipano a questo spettacolo. Spettacolo, come dicevamo, che è stato realizzato in occasione degli 80 anni di Mogol e che la Rai ripropone proprio questa sera in diretta su Rai 1 a partire dalle 21:30 circa. Un bel modo soprattutto per passare sì la serata, per ascoltare dell'ottima musica italiana e per festeggiare Mogol. Lo festeggeremo anche noi, ovviamente, Mogol, nei prossimi giorni. Adesso continua il viaggio, c'è Enrico Ruggeri, Pit.

0: Enrico Ruggeri con Peter Pan dal 1992. Enrico Ruggeri è in concerto in quest'estate 2026. Vi diamo un po' di date, andate a vederlo dal vivo, ne vale la pena. Jimmy Falco Catanzaro domenica 16 di agosto, il 17 di agosto invece sarà a Ischitella Foggia e martedì 18 di agosto sarà a Rugo del Monte Potenza. Sono tantissime le date, io ve ne ho data qualcuna, giusto le più vicine, però poi voi andate a cercare la più vicina a voi e andate a vedere Enrico Ruggeri dal vivo.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prego.

0: chased every friend.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
5: Spot. Preparate i motori e soprattutto l'appetito. Dal 18 al 24 agosto torna a Sant'Egidio alla Vibrata la 30ª Sagra degli Gnocchi. 7 giorni di gusto, musica e divertimento con gli irresistibili gnocchi fatti a mano. Spettacoli dal vivo, concerti, raduni, auto, DJ set e tantissime sorprese ogni sera. Un evento da vivere con gli amici e tutta la famiglia. Aperto anche a pranzo sabato 22 e domenica 23. 30ª Sagra degli Gnocchi. Dal 18 al 24 agosto a Sant'Egidio alla Vibrata. Buon cibo, grande musica e divertimento assicurato. Non mancate!
6: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
7: Vigilia di Ferragosto e Ferragosto all'albergo Ristorante Belvedere. Venerdì 14 dalle ore 11 aperitivo in piscina, spritz, olive, arrosticini e tanto altro. Sabato 15 pranzo di Ferragosto con menù a base di carne e la possibilità di trascorrere l'intera giornata in piscina. Vi aspettiamo all'albergo Ristorante Belvedere, provinciale Venarottese, Castel San Pietro di Palmiano. Gradite prenotazioni allo 0736 36 26 83 o al 393 77 27 413.
8: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
9: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici

Casino. Coez ci ha riportato al 2017 con Faccio un casino e così abbiamo chiuso anche questo viaggio. Torneremo a viaggiare come sempre nella prossima ora. Con tanto sport da seguire in queste settimane, noi abbiamo anche seguito il cammino di preparazione della nostra nazionale femminile di pallavolo al prossimo europeo che inizia il 21 di agosto, quindi ormai ci siamo, ma le ragazze si sono comportate molto bene in questo torneo amichevole, hanno vinto il torneo. Hanno battuto anche la Polonia padrona di casa con un 3-0, avevano prima battuto la Francia e poi anche l'Ucraina, quindi percorso netto per le nostre ragazze. E tra l'altro il CT Velasco per la prima volta ha schierato insieme in campo l'Egonu e l'Antropova, l'Egonu come opposta e l'Antropova schiacciatrice, quindi insomma interessante anche questa prova da parte di Velasco. Continueremo a seguire le nostre ragazze anche perché noi qui su Radio Latte Miele vi racconteremo prima l'europeo femminile che, come dicevo, parte il 21 di agosto e poi a settembre ovviamente anche l'europeo maschile.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Achille Lauro, la città degli angeli, qui su Radio Latte e Miele a cominciare questa nostra ultima ora insieme in questo venerdì 14 di agosto, ancora ben ritrovati da parte di Anna Patti e da parte di Umberto Cappellato che è in regia. Vi do anche un'informazione, diciamo così, di servizio: noi ci sentiremo anche domani mattina, vi terrò compagnia proprio nella giornata di Ferragosto dalle 10 alle 13, così, giusto per dirvelo, così sapete che sono qui anche domani. E ringrazio anche chi ci scrive al 335 787 1910, già ci augura un buon Ferragosto. Salutiamo, ringraziamo Sandro. Se volete scriverci, raccontarci la vostra estate, magari siete proprio tra quelli che stanno partendo adesso per le vostre vacanze, il numero è sempre lo stesso, il 335 787 1910.
1: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese per sempre, valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte e Miele, la radio ufficiale che cambia.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: A San Benedetto del Tronto nasce il Teatro della Stoppia. Un campo diventa teatro, un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì 17, Stefano Massini, noto drammaturgo, guida il pubblico in un viaggio ironico e profondo alla scoperta della forza e della fragilità dell'animo. Il 18, Domenico Iannacone. Il 19, Edoardo Prati. Teatro della Stoppia, Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Torna a Montalto delle Marche la notte delle streghe e dei folletti, dove le fiabe prendono vita. Tre giorni di magia, 12, 13 e 14 agosto. Giochi, spettacoli, fiabe, buon cibo e tanto divertimento. Il paese incantato ti aspetta. Programma completo sui canali social Streghe Folletti _ official e sul sito lanottedellestreghedeifolletti.com.
9: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
10: Forse, paese amico degli artisti di strada. 21, 22 e 23 agosto per le vie del borgo, festa degli antichi sapori. Nel centro storico, specialità della tradizione locale. Spettacoli, artisti di strada, musicisti animeranno le serate creando un'atmosfera di altri tempi. Forse, immersa nella magia dell'arte, della teatralità e del divertimento. 21, 22, 23 agosto, festa degli antichi sapori. Forse, paese amico degli artisti di strada.

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini con Bam bam bambina. Io vi porto a Bruxelles per un'iniziativa che si chiama Tappeto dei Fiori ed è un'iniziativa anche, insomma, una cosa che attira tantissimi visitatori. A Bruxelles si fa ogni 2 anni, è diventata, come dicevamo, una delle attrazioni culturali più famose di Bruxelles nella Grand Place, e quest'anno è stata dedicata, sarà in mostra fino al 16 di agosto e rende omaggio appunto ad uno degli artisti più famosi del Giappone, Hokusai, con la sua grande onda. Ha ideato la composizione un artista giapponese, Sugiyama, e ha dato vita proprio al quadro famosissimo di Hokusai. Sono stati usati 700.000 fiori, soprattutto dalie, perché sono più resistenti alle alte temperature di questi giorni. Il tappeto misura circa 70 metri di lunghezza e 24 di larghezza, quindi copre gran parte della piazza di Bruxelles, e questa collaborazione tra Giappone e Belgio segna proprio il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due paesi. Certo, sarebbe bello andarla a vedere di persona, forse non è proprio dietro l'angolo, però se volete vederla è davvero molto molto affascinante. Potete vedere le immagini proprio su Google, bellissima davvero. Poi insomma, utilizzato, dicevamo, 700.000 fiori, hanno scelto le dalie di vari colori, di varie grandezze, ovviamente. Ascoltiamo Giulia Biagio Antonacci con L'ultima canzone. Canterò

fantasia. Giulie, Biagio Antonacci con l'ultima canzone. Prima parlavamo di questo tappeto a Bruxelles che omaggia la grande onda, senza andare così lontano, ma molto più vicino a noi, e io vi consiglio di andare fino al 27 di settembre a Lecco, a Palazzo delle Paure. C'è proprio una mostra dedicata ad Hokusai, e in mostra ovviamente c'è anche il suo quadro più famoso. La mostra si intitola Hokusai, il segreto dell'onda che attraversa l'Europa, e oltre ovviamente nell'esposizione, oltre ad essere presente la grande onda, ci sono tutte le vedute del Monte Fuji che sono parte di quest'opera magnifica di Hokusai. E poi tra i capolavori esposti c'è anche una parte dedicata all'influenza del Giappone nel mondo occidentale. Quindi dalla metà dell'Ottocento la passione per il Giappone poi dilaga in tutta l'Europa, interessando anche il gusto nella moda, negli arredi, e c'è proprio tutta una sezione dedicata a questo. Quindi bellissima mostra, io vi consiglio di andare a vedere la grande onda. Io l'ho vista qualche anno fa, sempre in mostra in Italia a Torino, ed è veramente molto molto emozionante vederla dal vivo. Approfittate fino al 27 settembre a Lecco, a Palazzo delle Paure.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Thank you.

Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi. Free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'Oliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità. Tra degustazioni, eventi e laboratori, il Villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11.15 alle 14.15 e dalle 18.15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione, consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
2: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
3: Amici della Briscola, preparate le carte. Domenica 16 agosto dalle 13.30 a San Vito di Valle Castellana torna la grande gara di Briscola riservata a 256 coppie. Un montepremi eccezionale con 10.000 euro in buoni acquisto al primo classificato, vitelli in premio e premi fino all'ottavo posto. Dal nono al 32esimo posto, rimborso quota di iscrizione. Quota di iscrizione 100 euro a coppia. Durante la giornata stand gastronomici con gli autentici sapori della tradizione. Prenota subito il tuo posto. La sfida è servita. Info 345 69 70 944.
4: Latte e miele.
5: Si viaggia, ultimo viaggio per me in questo pomeriggio, e allora tra poco con Alice andiamo nel 1983, ma adesso partiamo con un'altra grande voce italiana. 1971, Cemmina, questa è Amor.

Alice a cosa pensano dal 1983, chissà cosa pensano gli atleti prima di una gara tanto tanto importante. In queste settimane stiamo seguendo insieme a voi qui su Radio Latte e Miele i due grandi eventi dello sport. Partiamo dagli europei di atletica a Birmingham. È stata una mattinata meravigliosa per l'Italia, perché la 4x400 maschile si è qualificata per la finale con il nuovo record italiano, in finale anche la 4x400 femminile. Ma questa sera è una serata tutta da seguire, perché ci sono tanti italiani impegnati in finali importanti: la Battocletti nei 10.000, poi prima volta che succede nel salto in alto, 4 italiani: Tamberi, Sioli, Stronati e Falocchi. E poi c'è anche da seguire Coiro, che dopo il grande record che ha fatto nei giorni scorsi si gioca la finale negli 800 metri. Sono solo alcuni degli italiani impegnati questa sera nelle gare di atletica. Possiamo seguirle come sempre a partire dalle 20:30, 20:35 circa, comunque sulla Rai, su Rai 2 e Rai Sport sono le due reti che seguono gli europei di atletica. Noi continuiamo anche con il nostro viaggio e tra poco parliamo anche di europei di nuoto. Anche da lì stanno arrivando da parte dell'Italia tante soddisfazioni, anche lì c'è un pomeriggio tutto da seguire, ma intanto qui c'è Giorgia con Come saprei dal 1995.

0: Giorgia con Come saprei qui su Radio Latte Miele, parliamo anche di nuoto, europei di nuoto, e sta scrivendo la storia del nuoto questa giovanissima ragazza Sara Curtis, che proprio ieri ha vinto la medaglia d'oro e ha limato ancora di 7 centesimi il record del mondo che lei stessa aveva fatto il giorno prima in semifinale. La vediamo anche oggi nella semifinale dei 50 stile con il terzo tempo, poi vedremo nei 50 rana Simone Cerasuolo che ha fatto il record italiano nella batteria, e anche Nicolò Martinenghi, c'è anche Thomas Ceccone nei 50 metri, c'è anche Simona Quadarella nei 1500, insomma tante gare da seguire anche per quanto riguarda il nuoto. L'appuntamento è sempre sulla Rai a partire più o meno dalle 18:30.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11:30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Carigiori. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 19 lavaggi è 8,99 euro. Le Dixan Discs da 60 lavaggi e le Power Cups da 70 sono a 11,99 euro. E per stoviglie brillanti c'è Pril. Il gel nel formato tripacco e le Cups sono a 9,90 euro. Trovi anche il cura lavastoviglie a 2,79 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su slunga.it.
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: A San Benedetto del Tronto nasce il Teatro della Stoppia. Un campo diventa teatro, un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì 17 Stefano Massini, noto drammaturgo, guida il pubblico in un viaggio ironico e profondo alla scoperta della forza e della fragilità dell'animo. Il 18 Domenico Iannacone. Il 19 Edoardo Prati. Teatro della Stoppia, Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.
8: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
9: Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano al Benedetto Brodetto Festival. Dal 12 al 16 agosto, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto, un viaggio nei sapori e nelle tradizioni del mare Adriatico. Protagonista è il celebre brodetto alla San Benedettese. 5 giorni tra degustazioni, cultura marinara, racconti di pesca, musica e convivialità. Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano a scoprire il gusto autentico di una storia che profuma di mare.
10: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3-4-3, dove se mangi e se bevo lui.
11: Ristorante Country House 3-4-3, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
10: Ristorante 3-4-3, dove se mangi e se bevo lui.
12: Festa Fiobbo, Villa San Pio X, Spinetoli. Dal 18 al 22 agosto, pecora in Carrara, fagioli ferro e fuoco, formaggio fritto e altre specialità locali. Martedì 18, quei bravi ragazzi. Il 19, il mitico Duccio e la sua band. Il 20, Liscio con Elio Giobbi. Il 21, Antonio Mezzancella con lo show Mamma ho perso Sanremo. Il 22, tributo a Renzo Arbore. Festa Fiobbo e la famosa Sagra dell'Ipiana. Dal 18 al 22 agosto, Villa San Pio X di Spinetoli. Posti al coperto.
3: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
13: Latte Miele. So.

Alessandra Mazzotti con Parla con me. Dal 2009 il viaggio ci ha riportati a casa agli anni 2000. Si viaggia anche nella prossima ora, ovviamente, in compagnia di Francesco Carrubba. Gli effetti dell'eclissi solare, oltre a regalare uno spettacolo magnifico a tutti coloro che ovviamente l'hanno vista, ha fatto un omaggio ad una cantante recentemente scomparsa, ovvero Bonnie Tyler, perché ha riportato un aumento degli ascolti della sua celebre canzone, che credo tutti più o meno conosciamo, Total Eclipse of the Heart. Ne sentiamo

canzone bellissima che sicuramente ha reso immortale Bonnie Tyler, il suo più grande successo, ha registrato in Regno Unito un aumento del 94% rispetto alla media dei giorni precedenti e nel mondo di un 14%. Abbiamo tutti scelto la playlist giusta per guardare l'eclissi ed evidentemente questa canzone non è mancata in nessuna playlist.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: 16 in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
3: Eccoci, io sono arrivata alla fine delle mie 4 ore in questo venerdì 14 di agosto, ma è arrivato Francesco Carrubba, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio, ciao Anna, ciao Umberto, Cappellato in regia, ciao ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
3: A proposito degli ascoltatori e le ascoltatrici, facciamo un saluto a Lucia da Cermenante che ci ha scritto, ci ringrazia per tutta la compagnia che le facciamo, lei è a casa, quindi non è in vacanza, e siamo felici di farti compagnia.
4: Assolutamente, tra l'altro lei quindi è della provincia di Como.
3: Sì.
4: Qui c'è un tasso di provincia di Como altissima in questo studio.
3: È verissimo, tra l'altro so che tu sei un frequentatore di Cermenate, quindi magari...
4: Beh sì, no, Cermenate c'è mio fratello, io sono nato e cresciuto a Como, Umberto abita da quelle parti, tu pure, vedi, sei a casa.
3: Magari
4: Lucia,
3: ci incontriamo, ci incontri qualche giorno lì da quelle parti, magari certo, ci conosciamo, neanche lo sappiamo.
4: Assolutamente, brava Lucia.
3: Brava Lucia, vi lascio in ottima compagnia, di che chiacchieriamo nelle tue prossime
4: Allora, un
3: ore?
4: Po' di curiosità di quelle che piacciono tanto a Umberto,
3: sì,
4: che è arrivato al quinto giorno di queste dirette da 4 ore, non mi sopporta più, però pazienza.
3: Sì,
4: e pazienza. Un po' di curiosità, iniziamo con alcune cose che sono successe anche un po' in montagna, diciamo così, dall'Etna agli alpini, che sono gli alpinisti che sono rimasti bloccati, il sindaco ha detto no, tornate giù da soli, non vi mando l'elisoccorso gratis perché è colpa vostra.
3: Anche lì c'hanno ragione, va bene, state attenti quando andate in montagna,
4: esatto,
3: lo dico sempre.
4: Sì, esatto, è vero, bisogna stare attenti, la montagna è bellissima, ma va affrontata con consapevolezza.
3: Esatto. Io vi ringrazio tutti, grazie a Umberto Cappellato per essere stato in regia. Noi ci sentiamo domani mattina dalle 10 alle 13. Ciao Francesco.
4: Ciao Anna, Saif, parlar d'amore.

0: d'amore.
1: Parlar d'amore, Saif, su Radio Latte Miele. Ben ritrovati, buon pomeriggio anche oggi da Francesco Carruba. Ringraziamo subito l'uomo che sta dall'altra parte del mixer, davanti a me, il maestro Umberto Cappellato. In regia, stiamo insieme dalle 16 alle 20 in questo venerdì 14 agosto 2026, che tra le altre cose è anche la giornata mondiale della lucertola, così la butto lì. Ma partiamo anche da una notizia di pochi minuti fa: la Corte Costituzionale francese ha bocciato il divieto dei social agli under 15 perché dice che è una violazione sproporzionata della libertà d'espressione dei minori. E qui si apre tutto un tema di discussione sui social. Noi stiamo parlando tanto dei social anche in questi giorni, anche l'altro giorno c'era una ricerca, insomma, su quanto presto sia opportuno iscriversi ai social, e pare che farlo troppo precocemente non sia una gran cosa per i minorenni, perché non aiuta la loro concentrazione. Comunque, appresa questa decisione della Corte Costituzionale francese, Macron, presidente francese, appunto, dovrà riscrivere la legge, e entro la primavera del 2027 ci sarà una soluzione normativa rispetto a questo divieto dei social per gli under 15. Vabbè, qui voi volendo si apre un dibattito, insomma, è giusto, non è giusto, come fare in Italia. Comunque io vi dico il numero per i vostri messaggi scritti e vocali: 335-787-1910.
2: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
12: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
11: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
13: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
14: L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15ª Sagra del Pastore e la Solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi. New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.
0: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
6: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture, tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
15: L'associazione Amici di Grisciano vi aspetta da lunedì 17 pomeriggio a martedì 18 agosto alla 34esima sagra della pasta alla gricia. Eventi e intrattenimenti per grandi e piccini, specialità gastronomiche e divertimento assicurato. Grisciano, 17-18 agosto, ai piedi degli Appennini, al chilometro 144 via Salaria. 34esima sagra della pasta alla gricia. Info, pagina Facebook, Associazione Amici di Grisciano.

Serena Brancale, The Colors, la produzione di Merck & Cremon, che tra l'altro martedì si esibiranno a Mallorca perché sono in giro con la loro console e con la loro musica. Li abbiamo ascoltati tutti insieme su Radio Latte Miele con Partenope, che poi sta per Napoli, e allora da lì potremmo prendere un volo e spostarci verso la Sicilia, verso Catania, se solo l'Etna ce lo permettesse, come stiamo raccontando in questi giorni. Continua lo stop dei voli fino alle 2 di questa notte all'aeroporto di Catania, sempre a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. E però nelle ultime ore sono rimasto colpito da questa storia dell'Etna mania, cioè ci sono davvero tante tante persone che vanno a vedere la colata lavica da vicino. È successo anche ieri sera a Zafferana Etnea, e raggiungono tra l'altro i fronti lavici attivi più avanzati, quelli a 1900 metri, insomma, che nelle ultime ore poi hanno raggiunto anche quota 1340 metri nella valle del Bove. E insomma, la lava ieri sera ha continuato a bruciare la vegetazione all'altezza di Rocca Capra, e tra l'altro un albero addirittura nel buio della sera si è infiammato come una sorta di grande torcia, e così ci sono proprio i turisti sull'Etna che vanno a farsi il selfie a un passo dalla lava sul vulcano in attività. È una forma di turismo sicuramente un po' estremo, c'è tanta curiosità probabilmente, però è davvero rischioso, quindi bisogna fare attenzione. Arriva il disco Latte Miele, è quello che stiamo ascoltando insieme in questi giorni. Hit Parade, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso.

0: È l'ultimo passaggio come disco Latte Miele di Hit Parade, Gianni Morandi e Alessandro Amoroso su Radio Latte Miele. A proposito di esperienze turistiche estreme come quella sull'Etna che abbiamo appena raccontato, qualche tempo fa leggevo di una nuova tendenza che arriva un po' dai social, un po' dai voli low cost. Si chiama Extreme Day Trip, quindi viaggio estremo di un giorno. Praticamente si tratta di partire all'alba con il primo volo disponibile, atterrare in una città europea, visitare tutto il visitabile in poche ore e tornare a casa la sera con l'ultimo volo nel proprio letto. Secondo la BBC questo modo di viaggiare è in crescita in tutto il Regno Unito ma anche nel resto d'Europa, quindi si parte con un bagaglio a mano, c'è un itinerario davvero studiato al minuto perché bisogna ridurre tutti i tempi morti e sfruttare al massimo le 24 ore o quasi che si hanno a disposizione. Per alcuni questo tipo di viaggio è una necessità, nel senso che quando ci sono pochi soldi, poco tempo libero, ma hai voglia di vedere qualcosa di nuovo, ti arrangi anche così, fai un viaggio di un solo giorno. C'è anche un rovescio della medaglia, perché dal punto di vista ambientale, prendere due voli in un giorno così ravvicinati non è sicuramente una scelta sostenibile. Allora, dato che questa idea di qualcuno che corre per vedere tutto in 24 ore mi ha messo anche un po' d'ansia, noi ce la prendiamo con calma e il nostro viaggio lo facciamo con la musica di Latte Miele.
1: Latte Miele. Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film,

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La Linear Care Sios ripara i capelli in profondità. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. E per un colore intenso trovi le colorazioni Sios, la maschera colorante Glaze e Oleo a 5,99€. E per completare il tuo look c'è la linea Styling Sios a 3,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Su Deghe.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghe.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghe è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghe.it e scopri l'estate Deghe. Perché se non Deghe, non ci credi.
6: Vigilia di Ferragosto e Ferragosto all'albergo Ristorante Belvedere. Venerdì 14 dalle ore 11 aperitivo in piscina, spritz, olive, arrosticini e tanto altro. Sabato 15 pranzo di Ferragosto con menù a base di carne e la possibilità di trascorrere l'intera giornata in piscina. Vi aspettiamo all'albergo Ristorante Belvedere, provinciale Venarottese, Castel San Pietro di Palmiano. Gradite prenotazioni allo 0736 36 26 83 o al 393 77 27 413. Del Toro Auto, vendita auto plurimarche nuove e usate, presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
7: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
8: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra, musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'associazione culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.

0: apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente, Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
1: Lucio Battisti tra poco ci canta Donna Selvaggia Donna dal 1978 e invece Zucchero dal 1987 ci racconta ancora una volta il personaggio di Pippo. Inizia il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana.

Con Pippo di Zucchero siamo passati anche per gli anni 80 nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Qui siamo nel 1987, tra poco andiamo avanti di 5 anni, tocca un altro grande cantautore indimenticato. Ma prima un nuovo caso di turisti bloccati in montagna. Ogni tanto succede, questa volta sono protagonisti 32 alpinisti che sono rimasti bloccati in questo rifugio a 3800 metri di quota dalle parti del Monte Bianco, in realtà però sul versante francese. Praticamente le guide alpine locali avevano sconsigliato questa salita, avevano anche invitato un po' a tenere conto dei pericoli, perché con il caldo molto forte di questi giorni la montagna, lo abbiamo detto, non è sicura e quindi anche le pietre, parti di rocce si possono staccare. Ma gli escursionisti hanno deciso di salire comunque, sono riusciti a raggiungere il rifugio martedì e puntualmente poche ore dopo quella struttura e anche altre sono state definitivamente chiuse per sicurezza. Quindi gli alpinisti sono rimasti bloccati lì, hanno chiesto l'intervento gratuito di un elicottero della Protezione Civile oppure anche della Gendarmerie francese, ma la richiesta è stata respinta, in particolare dal sindaco di Saint-Gervais, perché tutto l'itinerario alpinistico ricade proprio nel suo territorio. È perché il sindaco ha detto di no, con quale motivazione? Tra poco ve lo racconto, però vi dico già, mi raccomando, quando si va in montagna, come anticipavamo anche con Anna Patti poco fa, bisogna farlo sempre in condizioni di assoluta sicurezza. Ora continua il nostro viaggio nel tempo della musica italiana, siamo appunto nel 1992 con il grandissimo Pino Daniele, Oscar Raffone su Radio Latte Miele.

0: Pino Daniele, qui nel 1992, è il nostro viaggio nel tempo della musica italiana su Radio Latte Miele. Stavamo raccontando la storia di questi 32 alpinisti che sono rimasti bloccati in montagna con il rifiuto del sindaco francese di mandargli l'elisoccorso gratuito, perché è stata una scelta loro quella di salire su nonostante fosse sconsigliato. E quindi il sindaco dice: le condizioni di attraversamento ora sono tornate normali e quindi potete scendere anche per i fatti vostri senza elisoccorso. D'altra parte il sindaco sottolinea anche che i 32 alpinisti hanno ignorato i consigli delle compagnie, delle guide, sia di Saint-Gervais, di Chamonix, di Courmayeur, dell'ufficio di alta montagna. Tutti raccomandavano di non effettuare la salita verso il Monte Bianco proprio per il pericolo di cadute di sassi a causa del gran caldo anche in montagna. Tra l'altro in questi giorni sono state anche pubblicate le immagini di questi pericoli sui social, quindi un motivo in più per il sindaco per dire ai 32 alpinisti che dovevano essere informati di questa eventualità. E questi escursionisti bloccati in quota hanno dovuto scendere a valle in altri modi, alcuni hanno effettivamente affrontato a piedi la discesa, altri invece hanno chiamato un elicottero privato e l'hanno pagato a proprie spese. E il sindaco francese ha anche rincarato la dose: il soccorso è destinato solo ai bisogni reali, invece tutti gli altri, gli irresponsabili, devono pagare i propri abusi e le proprie imprudenze.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
4: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
5: State zitti, poveri!
6: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Ancora sole e condizioni canicolari a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Nel pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali anche intensi, ma solo sulle Alpi occidentali, in particolare sulle zone di confine. Altrove tempo stabile con qualche nube in più solo sui rilievi meridionali. In serata e durante le ore notturne il cielo risulterà di nuovo poco nuvoloso su quasi tutto il paese, salvo qualche nuvola residua in montagna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: Spot.
12: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
11: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
12: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
11: Globo Biancheria, per la tua casa.
12: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
11: Un euro per l'elettronica.

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Preparate i motori e soprattutto l'appetito! Dal 18 al 24 agosto torna a Sant'Egidio alla Vibrata la 30ª Sagra degli Gnocchi. 7 giorni di gusto, musica e divertimento con gli irresistibili gnocchi fatti a mano. Spettacoli dal vivo, concerti, raduni, auto, DJ set e tantissime sorprese ogni sera. Un evento da vivere con gli amici e tutta la famiglia. Aperto anche a pranzo sabato 22 e domenica 23. 30ª Sagra degli Gnocchi. Dal 18 al 24 agosto a Sant'Egidio alla Vibrata. Buon cibo, grande musica e divertimento assicurato. Non mancate!
2: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it. Festa Fiobbo, Villa San Pio X,

0: Di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Maremonti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
1: Force, paese amico degli artisti di strada. 21, 22 e 23 agosto per le vie del borgo, festa degli antichi sapori. Nel centro storico, specialità della tradizione locale. Spettacoli, artisti di strada, musicisti animeranno le serate creando un'atmosfera di altri tempi. Force, immersa nella magia dell'arte, della teatralità e del divertimento. 21, 22 e 23 agosto, festa degli antichi sapori. Force, paese amico degli artisti di strada.

per sempre dal 2019, Elisa su Radio Latte Miele. Abbiamo parlato poco fa dei 32 alpinisti che sono rimasti bloccati in montagna. Il sindaco ha detto di no all'elisoccorso gratuito per loro. È andata molto meglio a Cagnolone, che invece è rimasto bloccato anche lui su un sentiero nella zona di Genova, diciamo nell'entroterra di Genova, dove lì effettivamente c'è stato l'intervento dei vigili del fuoco per soccorrerlo. Come è andato? Come è andata? È successo tutto durante un'escursione appunto sopra Pra. Il cagnolone si è sdraiato per terra, si chiama Balù, molto molto bello, era stanco oppure comunque

0: comunque accaldato, insomma mostrava chiaramente di non voler proseguire su questo sentiero. È un bellissimo bovaro del Bernese. E allora il padrone preoccupato ha chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco, il soccorso alpino hanno raggiunto il cane e il suo proprietario al Pian delle Figge, e quindi tutto bene, quel che finisce bene. Hanno posizionato il cagnolone su una barella speciale da trasporto in montagna e hanno portato questo bel cane fino all'auto del padrone. Per fortuna non hanno avuto a che fare con il sindaco francese di prima, altrimenti ci sarebbero stati davvero tanti problemi.
1: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com. 17 in punto.

0: Gianna Nannini, Marrakesh su Radio Latte Miele con America Inc. E a proposito, proprio dagli Stati Uniti in questi giorni è arrivata una notizia che mi ha fatto sorridere. Praticamente è stato girato un video nello studio ovale, c'era il presidente americano Donald Trump con accanto un'ex collaboratrice della Casa Bianca, Jamie Leigh Franklin, è una ragazza che praticamente nel video teneva spesso la mano sulla pancia. E allora gli utenti del web, che sono diabolici, hanno cominciato a dire che questa ragazza teneva la mano sulla pancia perché sotto aveva un pulsante con cui dava delle scosse al presidente per tenerlo sveglio in caso di colpo di sonno, ma ovviamente non era vero. Poi è stata lei stessa a spiegare che è semplicemente incinta e per questo teneva una mano sulla pancia. Ha dato anche un po' degli sciocchini agli utenti dell'internet e probabilmente ha ragione. Buon pomeriggio di nuovo da Francesco Carrubba, grazie al nostro maestro Umberto Cappellato in regia. Inizia la nostra seconda ora insieme, continueremo fino alle 20 anche oggi. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è il 335-787-1910.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11:30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
9: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
10: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
11: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
12: L'associazione Amici di Grisciano vi aspetta da lunedì 17 pomeriggio a martedì 18 agosto alla 34esima sagra della pasta alla gricia. Eventi e intrattenimenti per grandi e piccini, specialità gastronomiche e divertimento assicurato. Grisciano, 17-18 agosto, ai piedi degli Appennini, al chilometro 144 via Salaria. 34esima sagra della pasta alla gricia. Info, pagina Facebook, Associazione Amici di Grisciano.
13: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
14: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
15: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
16: Dall'8 al 14 agosto l'associazione Faraone Insieme vi invita all'undicesima edizione di Faraone in Festa. Tagliata d'Angus e al tartufo, gnocchi della nonna e tante altre specialità locali. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke per divertirci insieme in un'atmosfera sotto le stelle. Ti aspettiamo a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata, apertura stands ore 19.30. Non mancare all'undicesima edizione più gustosa di sempre. Info, programma completo e novità sui canali social Associazione Faraone Insieme.
17: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Le ragazze Clara e San Giovanni su Radio Latte Miele. A proposito di ragazze, bisogna fare attenzione, perché alle volte c'è chi approfitta dei nostri sogni. Per esempio, in Francia è successo questo, c'è stata una truffa ai danni proprio delle ragazze che sognano di diventare modelle o insomma di fare una carriera di questo tipo. Sono state prese in giro e alla fine si sono trovate anche con meno soldi nel portafogli. È successo un bel gruppo di giovani donne della Francia, pare oltre 100, quattro uomini per questo saranno processati a Parigi. La stampa francese dice che probabilmente questa inchiesta si allargherà ulteriormente, lo scrive Today. Le vittime tra il 2018 e il 2020 sono state scelte tramite i social, molte di loro partecipavano a dei concorsi di bellezza oppure provavano a diventare delle influencer, avevano un denominatore comune, erano belle, giovani e appunto col sogno di diventare top model. Quindi questi malintenzionati cosa facevano? Individuavano la ragazza sui social, uno dei presunti agenti, in realtà dei truffatori, proponeva alla ragazza un servizio fotografico e poi cominciavano a proporre contratti importanti, regali di lusso, e a un certo punto però si cominciava a parlare di spese di gestione. Per fare tutto questo bisognava fare dei pagamenti anticipati e quindi in questo modo spillavano dei soldi alle ragazze. Ad architettare tutto questo è stato un ventenne insieme ai suoi complici. Tra poco raccontiamo come prosegue questa storia, prima ci rilassiamo un po', ci svaghiamo e balliamo anche un pochino, muoviamo il corpo con questa bossa nova, la bossa nostra di Gaia su Latte Miele.

Bossa nostra, Gaia, Radio Latte Miele. Stiamo raccontando la storia di queste ragazze che sognavano di fare le top model e sono state abbindolate da dei malintenzionati. Per esempio, una di queste ragazze ha raccontato che fin da quando aveva 16 anni lei ha lavorato tanto, ha fatto diversi mestieri, la cameriera, la commessa, le pulizie nel fine settimana, questo per cercare anche di portare avanti il suo sogno di diventare top model, e alla fine, a causa di questa truffa, si trova con nulla in mano. Le avvocate di 5 delle vittime hanno spiegato che il modus operandi di questi malintenzionati era ormai rodato, puntavano tutto sull'ingenuità di queste ragazze molto giovani, ma anche un po' sul metterle a proprio agio, i complimenti, insomma, le impedivano a queste ragazze di ragionare con lucidità. A far scattare le indagini è stata proprio una delle giovani vittime, ha capito cosa stava succedendo e quindi ha denunciato tutto. Questa banda ora deve rispondere di associazione a delinquere a scopo di truffa, ricettazione, furto d'identità, con un bottino stimato di almeno 125.000 euro, sarebbero i soldi che sono riusciti a rubare alle ragazze. Tutto questo è accaduto in Francia, ma lo raccontiamo anche per, insomma, alzare l'attenzione anche in Italia di fronte a queste possibili truffe. E in ogni caso è sempre meglio fare molta attenzione, soprattutto sui social network.

0: chased every friend.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono 2,99 euro. E per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più. Il formato da 500 ml è 3,49 euro. E con due prodotti trattamento corpo Natura Verde o Intima Più, in omaggio un bagno doccia Natura Verde da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Il 14, serata evento con La Nostra Gente, Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
1: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
2: L'associazione Amici di Grisciano vi aspetta da lunedì 17 pomeriggio a martedì 18 agosto alla 34esima sagra della pasta alla gricia. Eventi e intrattenimenti per grandi e piccini, specialità gastronomiche e divertimento assicurato. Grisciano, 17-18 agosto, ai piedi degli Appennini, al chilometro 144 via Salaria. 34esima sagra della pasta alla gricia. Info, pagina Facebook, Associazione Amici di Grisciano.
3: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante, 24 ore su 24, che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
4: Dall'8 al 14 agosto l'associazione Faraone Insieme vi invita all'11esima edizione di Faraone in Festa. Tagliata d'angus e al tartufo, gnocchi della nonna e tante altre specialità locali. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke per divertirci insieme in un'atmosfera sotto le stelle. Ti aspettiamo a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Apertura stands ore 19:30. Non mancare all'11esima edizione più gustosa di sempre. Info, programma completo e novità sui canali social Associazione Faraone Insieme.
5: Una volta il grande e indimenticato compositore Ennio Morricone disse al suo amico Edoardo Vianello: nella canzone Abbronzatissima hai rubato due note da un altro mio brano. In realtà l'arrangiamento è proprio di Morricone. Abbronzatissima.

A mano è una canzone di Riccardo Cocciante che Rino Gaetano ha deciso di ricantare proprio in quegli anni lì, quando i due artisti hanno fatto un tour insieme. Ben ritrovati su Radio Latte Miele. Scusate se torno sull'eclissi solare di mercoledì sera, ma perché mi è capitata davanti agli occhi una notizia curiosa. È successo che un gruppo di persone ha prenotato in un ristorante per godere proprio dello spettacolo dell'eclissi solare anche da una posizione privilegiata, ma proprio durante la cena quella sera, sul più bello, le nuvole hanno coperto il cielo. È successo in tante parti d'Italia, ma questo gruppo di clienti non è rimasto impassibile di fronte a questo fatto. Si è rivolto proprio ai proprietari del ristorante chiedendo di avere indietro i soldi, perché la cena secondo loro non era andata come si aspettavano a causa di queste nuvole che avevano nascosto lo spettacolo dell'eclissi. A raccontare la vicenda, tra l'altro, è stato il sindaco proprio della località, Romano De Zellino, in provincia di Vicenza. È successo in un'osteria sul Monte Grappa, quindi su una posizione un po' sopraelevata, proprio che doveva permettere di vedere meglio il cielo. Dopo aver mangiato nel locale e aver guardato quello che si poteva, insomma, osservare l'eclissi parziale di sole dal prato lì vicino all'osteria, alcuni clienti hanno proprio chiesto il rimborso del conto a causa delle nuvole che hanno coperto il cielo. Ma perché erano convinti di aver ragione? Tra poco ve lo dico. Prima c'è Se tornerai, gli 883.

0: Se tornerai dal 1996 con gli 883 Max Pezzali su Radio Latte Miele, stiamo raccontando la storia di questo gruppo di clienti che ha protestato presso un'osteria sul Monte Grappa perché secondo loro le nuvole che hanno oscurato il cielo durante l'eclissi solare gli hanno rovinato la serata. Non solo, questi clienti dicono che il ristorante ha fatto pubblicità ingannevole perché aveva promosso l'evento anche sui social, ovviamente, con la famosa formula "mangia qui da noi e poi goditi l'eclissi", solo che non potevano sapere che sarebbero arrivate le nuvole, perché al meteo, un po' come al cuore, non si comanda. Infatti anche il sindaco della località in provincia di Vicenza, insomma, ha espresso stupore. Questa è una di quelle tipiche cose che io leggo ai colpi di calore, perché non si può pensare che un fenomeno naturale possa essere controllato dall'uomo. Questo è il commento del primo cittadino. I clienti però hanno comunque tirato in ballo i titolari del ristorante, che sarebbero stati colpevoli, secondo loro, di aver sfruttato l'eclissi ai fini commerciali, non prevedendo le nuvole in arrivo. Ma a questo punto forse neanche a Giuliacci converrebbe aprire un ristorante.
1: David Guetta, The Monolith Show.

0: Info e biglietti su iDays.it.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta? È tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
5: Come fossi una bambola.
4: Fatti bravo, rap.
6: E batte tua anima, batte come
4: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni in Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano al Benedetto Brodetto Festival. Dal 12 al 16 agosto, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Un viaggio nei sapori e nelle tradizioni del mare Adriatico. Protagonista è il celebre Brodetto alla San Benedettese. 5 giorni tra degustazioni, cultura marinara, racconti di pesca, musica e convivialità. Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano a scoprire il gusto autentico di una storia che profuma di mare.
10: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
11: Amici della Briscola, preparate le carte. Domenica 16 agosto dalle 13.30 a San Vito di Valle Castellana torna la grande gara di Briscola riservata a 256 coppie. Un montepremi eccezionale con 10.000 euro in buoni acquisto al primo classificato, vitelli in premio e premi fino all'ottavo posto. Dal nono al 32esimo posto, rimborso quota di iscrizione. Quota di iscrizione 100 euro a coppia. Durante la giornata stand gastronomici con gli autentici sapori della tradizione. Prenota subito il tuo posto. La sfida è servita. Info 345 69 70 944.
12: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale@lattemielemarchiabruzzo.it 338 379 2677.
13: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra. Musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'Associazione Culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!

0: viaggio nel tempo della musica italiana su Radio Latte Miele ci ha portato nel 2008 con Cesare Cremonini e la sua Dicono di me, e dicono di Cremonini che sia in Islanda. Alcune testate lo scrivono, lui effettivamente ha postato sui social questo album fotografico. Ora io non lo so se è proprio l'Islanda, perché sai, con i social non si sa mai veramente se uno è ironico oppure no. Comunque dovrebbe essere in Islanda, e quindi si registra un po' una fuga di artisti italiani che vanno tutti lì, tutti al nord, forse davvero per sfuggire al caldo e cercare il fresco. Comunque c'è questo album fotografico sui social abbastanza suggestivo. A me stupisce un po' perché pochi giorni fa Cesare aveva pubblicato un video ambientato a Maratea sul mare, quindi ha cambiato scenario davvero nel giro di pochissimo tempo, oppure quelle foto magari ritraggono qualcos'altro. Comunque lui, Cesare, è davvero appassionato di Nord Europa, anche l'Aurora Boreale aveva proprio ispirato il suo ultimo album dopo un viaggio incredibile che Cremonini ha vissuto nei mesi scorsi. Comunque, cominciando a fare il conto, Cremonini, Emma, Elisa, il compositore Dario Faini in arte Dardast, insomma tutti in Islanda, può essere che sia la nuova terra promessa degli artisti italiani.
1: Adesso che

0: Rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali: Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
3: 18 in punto.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Antidroga, Emma e Fabri Fibra su Radio Latte Miele ad aprire la nostra terza ora insieme. Arriveremo fino alle 20 in questo venerdì 14 agosto 2026. Invece la prossima settimana, da lunedì, ci sentiremo dalle 14 alle 17 fino a venerdì. Ciao da Francesco Carrubba, buon pomeriggio di nuovo. Grazie ancora una volta al maestro Umberto Cappellato in regia. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali, se volete, è sempre il 335 787 1910. Intanto, per fare un po' il punto sulla situazione, dobbiamo dire che fa davvero davvero caldo anche oggi, anche in queste ore. Si parla di 150 milioni di persone in Europa che stanno in questo momento a oltre 35 gradi, quindi stiamo tutti un po' soffocando. Mal comune mezzo gaudio nel vecchio continente. In Italia sarà un ferragosto rovente, come viene descritto in queste ore. Fa tanto caldo che il granchio blu ha deciso di migrare verso la pianura.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Spot.
9: Preparate i motori e soprattutto l'appetito! Dal 18 al 24 agosto torna a Sant'Egidio alla Vibrata la 30ª Sagra degli Gnocchi. 7 giorni di gusto, musica e divertimento con gli irresistibili gnocchi fatti a mano. Spettacoli dal vivo, concerti, raduni, auto, DJ set e tantissime sorprese ogni sera. Un evento da vivere con gli amici e tutta la famiglia. Aperto anche a pranzo sabato 22 e domenica 23. 30ª Sagra degli Gnocchi. Dal 18 al 24 agosto a Sant'Egidio alla Vibrata. Buon cibo, grande musica e divertimento assicurato. Non mancate!
10: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
11: Torna a Montalto delle Marche la notte delle streghe e dei folletti, dove le fiabe prendono vita. 3 giorni di magia, 12, 13 e 14 agosto. Giochi, spettacoli, fiabe, buon cibo e tanto divertimento. Il paese incantato ti aspetta. Programma completo sui canali social Streghe Folletti _ official e sul sito lanottedellestreghedeifolletti.com.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
12: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
13: Forse, paese amico degli artisti di strada. 21, 22 e 23 agosto per le vie del borgo, festa degli antichi sapori. Nel centro storico, specialità della tradizione locale. Spettacoli, artisti di strada, musicisti animeranno le serate creando un'atmosfera di altri tempi. Forse, immersa nella magia dell'arte, della teatralità e del divertimento. 21, 22 e 23 agosto, festa degli antichi sapori. Forse, paese amico degli artisti di strada.

0: sono poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Latte Miele. Attenzione, perché pare che la musica di Samurai J possa darvi una mano nel caso in cui siate fermati per un controllo dagli agenti, o perlomeno Samurai J ha condiviso un messaggio di un suo fan che lo ha ringraziato proprio per la sua canzone alla radio, perché lo ha salvato a un posto di blocco. Ha detto che grazie a questo brano è riuscito a fare simpatia agli agenti di polizia e quindi lo hanno lasciato andare senza problemi. C'è chi sale in montagna per il panorama, chi per affrontare i sentieri delle Dolomiti e chi invece lo fa solo per mangiare un bel bombolone, per riuscirci magari anche disposto a mettersi in fila sotto il sole a oltre 2000 metri di quota. E quello che sta succedendo effettivamente lo dimostrano alcune immagini che stanno circolando sui social e che arrivano dalla Val di Fassa in Trentino. C'è questa serpentina di escursionisti che attende il proprio turno davanti a un rifugio ai piedi del Sasso Lungo. Siamo a 2300 metri di altezza in località Col Roderla, nel territorio di Campitello di Fassa, e bastano 10-20 minuti di cammino e questo bombolone costa appena 3 euro. È il Krafen alla crema e negli ultimi anni è diventato una star sui social Instagram e TikTok. Decine di persone si mettono in coda proprio per arrivare al bancone e chiedere questo bombolone ricoperto di zucchero a vela, a velo, pronto per essere portato via. E quindi perché è diventato famoso questo Krafen in particolare? Tra poco ve lo racconto. C'è da dire anche che il Krafen è molto amato in Austria, Germania, nell'area alpina, è molto vicino a come parente il bombolone italiano. Tra poco vi racconto ancora qualcosa su questo Krafen che è diventato così famoso sui social al punto da richiamare decine di persone. Giulia Biagio Antonacci, l'ultima canzone. Canterò.

L'ultima canzone, Giuli e Biagio Antonacci, Radio Latte Miele. Continuiamo a parlare del Krafen, che è diventato una star sui social. So che l'ha fatto anche Anna Patti, ma d'altra parte è una notiziola troppo curiosa. Quindi, perché è diventato famoso questo bombolone? Perché è farcito con crema alla vaniglia, è tutto cosparso di zucchero a velo ed è preparato per la colazione estiva di questo rifugio in montagna. Tra l'altro te lo puoi gustare sulle terrazze con la vista sul Sassolungo, oppure te lo puoi portare via e te lo mangi lungo il tuo sentiero. E c'è un fatto però che contribuisce a creare queste code di persone che aspettano il proprio bombolone, perché il Krafen viene servito solo a colazione, quindi dalle 7:30 alle 10:30, quindi tutte le persone che lo vogliono vanno in queste tre ore, nello stesso lasso di tempo, e si forma quindi questa lunga coda davanti al rifugio. E poi cosa succede? Che più persone pubblicano il Krafen, più altri escursionisti decidono di inserire quella tappa lì nel proprio itinerario della giornata, e questo porta nuove fotografie, nuovi video sui social, e non so se alla fine questo è un circolo virtuoso o vizioso.

0: classe lunga e tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Torna a Montalto delle Marche la notte delle streghe e dei folletti, dove le fiabe prendono vita. Tre giorni di magia, 12, 13 e 14 agosto. Giochi, spettacoli, fiabe, buon cibo e tanto divertimento. Il paese incantato ti aspetta. Programma completo sui canali social Streghe Folletti _ official e sul sito lanottedellestreghedeifolletti.com.
2: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
3: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
4: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'oliva. Dall'8

0: del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità. Tra degustazioni, eventi e laboratori, il Villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11.15 alle 14.15 e dalle 18.15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
1: Dopo il secondo posto al Festival di Sanremo 1966 con Nessuno mi può giudicare, Caterina Caselli torna a casa Modena e per curiosità prova a vedere se c'è il suo disco nei negozi. Non lo trova perché è già andato esaurito in tutta Italia.

Neonato Zero su Radio Latte Miele ha fatto da pochissimo un nuovo annuncio sui social, perché da questa notte, dice, si può impazzire. L'inedita interpretazione del successo mondiale Don't Make Me Over, il brano tratto dalla prossima raccolta tutta dedicata da Renato ai suoi irriducibili miti, che da mezzanotte appunto questo brano disponibile sulle piattaforme. Intanto Renato ci ha fatto sentire Amico, e a proposito di amici, noi parliamo di quattro amici australiani che si chiamano Miles, Ricky, Jack e Riley, che hanno detto no a un mutuo da $1,000,000 in Australia per l'acquisto di una casa, e hanno detto: sai che c'è, noi prendiamo un biglietto per l'Italia e cerchiamo di capire se la leggenda delle case a un euro è vera. Sapete l'iniziativa di cui si parla ogni tanto, si possono acquistare con determinati requisiti delle case da risistemare in giro per l'Italia e a poco prezzo, insomma. Loro hanno trovato questa occasione a Salemi in Sicilia e hanno trasformato questa avventura anche in una serie social che in poche settimane ha fatto milioni di visualizzazioni. Il loro profilo è esploso su Instagram, centinaia di migliaia di follower, oltre 11 milioni di visualizzazioni per i video. All'inizio questo sogno mediterraneo che loro hanno provato a mettere in piedi sembrava un po' un incubo, perché questa casa aveva i tetti pericolanti, solai bucati, impianti inesistenti, stanze sporche. Però insomma, piano piano l'avventura è cresciuta. Il loro obiettivo era trasformare questo rudere in 90 giorni, riuscire a trasformarlo. Intanto hanno raccontato tutto giorno per giorno sui social, tra un martello, un gelato, un camion e tanta tanta autoironia. Questa è solo la prima parte, poi raccontiamo la seconda. Intanto arriva Marco Masini con Ti Vorrei dal 1991.

0: Vorrei su Radio Latte Miele dal 1991 nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana con Marco Masini, che ha aggiunto nuovi concerti estivi in tutta Italia al suo tour. La prossima data sarà domenica 16 agosto a Castelnuovo di Garfagnana in provincia di Lucca. Noi invece restiamo in Sicilia con la storia di questi quattro amici australiani che hanno acquistato la famosa casa a un euro e poi hanno cominciato a ricostruirla raccontando tutto sui social, e così la Sicilia è diventata anche un po' protagonista con il bar, la spiaggia, il buon cibo, le persone incontrate per strada, tutto questo tra calce e birra, mattoni e granita, la polvere della casa e le feste di paese. Questi ragazzi hanno superato tante difficoltà e i materiali che non arrivavano per sistemare la casa, il bisogno di una carriola, tante cose così, e intanto centinaia di migliaia di persone hanno seguito sui social tutta l'avventura. Era curiosa perché quattro ragazzi che non parlano italiano, un vecchio edificio siciliano, una comunità che entra nel cantiere praticamente ogni giorno, insomma sembra una serie a puntate in effetti. E questo anche perché per molti giovani australiani come loro comprare casa è diventato impossibile, forse un po' come da noi. Il paradosso tra l'altro è anche storico, perché per decenni sono stati gli italiani a partire per l'Australia, oggi invece questi quattro amici australiani hanno fatto il viaggio inverso alla ricerca di una casa accessibile che ora sta spopolando anche sui social.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima. Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o un ottozzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pietoni.
6: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
7: State zitti, poveri!
8: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
9: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali, Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it, il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
10: Nelle prossime ore condizioni di stabilità con ampie schiarite sull'intero territorio nazionale. Nella mattinata di domani proseguirà lo scenario estivo con sole e caldo da nord a sud, interrotto solo da qualche innocua nube isolata in montagna. In giornata prenderanno forma focolai temporaleschi legati al caldo sul comparto alpino e sull'Appennino del sud, con la possibilità di forti rovesci nelle aree interne della Sardegna. Calura intensa e temperature oltre la norma anche di 5-6 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: A San Benedetto del Tronto nasce il Teatro della Stoppia. Un campo diventa teatro, un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto, un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì 17, Stefano Massini, noto drammaturgo, guida il pubblico in un viaggio ironico e profondo alla scoperta della forza e della fragilità dell'animo. Il 18, Domenico Iannacone. Il 19, Edoardo Prati, Teatro della Stoppia, Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.
12: Terme di Acqua Santa. il tuo rifugio di benessere naturale.
13: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
12: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
13: Terme di Acquasanta e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
12: Terme di Acquasanta, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acquasanta Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
14: Vigilia di Ferragosto e Ferragosto all'albergo Ristorante Belvedere. Venerdì 14 dalle ore 11 aperitivo in piscina, spritz, olive, arrosticini e tanto altro. Sabato 15 pranzo di Ferragosto con menù a base di carne e la possibilità di trascorrere l'intera giornata in piscina. Vi aspettiamo all'albergo Ristorante Belvedere, provinciale Venarottese, Castel San Pietro di Palmiano. Gradite prenotazioni allo 0736 36 26 83 o al 393 77 27 413.
15: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
14: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.

anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente, Sagra della Salsiccia a Carassai dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.

0: Bella e rovinata dal 2018 su Radio Latte Miele con Irama, al quale in queste ore, in questi giorni è stata fatta una domanda, in particolare dal Fatto Quotidiano: vorresti partecipare al Festival di Sanremo 2027? E Irama ha risposto: ma direi di sì, ma tutto dipenderà dalla canzone che ancora non ho in tasca in questo momento. Sono sempre stato molto tradizionalista, dice Irama, se ho una canzone che ha un senso raccontare, allora la presento al festival. Lui comunque ha già una bella storia ricca al Festival di Sanremo, ha partecipato a 6 edizioni in gara, è iniziato tra l'altro 10 anni fa, nel 2016 tra le nuove proposte con Cosa Resterà, poi c'è tornato nel 2019 con La Ragazza con il Cuore di Latta, ancora nel 2021 La Genesi del Tuo Colore, tutte canzoni amatissime del repertorio di Irama, nel 2022 Ovunque Sarai, nel 2024 Tu No e nel 2025 con Lentamente. Ha saltato quest'anno, che tra l'altro era proprio l'anno del suo debutto allo stadio San Siro di Milano, chissà a questo punto se nel 2027 lo rivedremo al Teatro Ariston. Di sicuro nel frattempo Irama ha annunciato il suo ritorno nei Palasport già a dicembre con A Chi Ci Sarà Sempre Tour.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso! Il detersivo lavatrice Fabuloso è a 2,49€, mentre i 9 ammorbiditi concentrati da un litro sono a 1,99€. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600 ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza!
2: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pita.
3: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
4: State zitti, poveri!
5: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 8 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, Radio Latte Miele. Inizia la nostra quarta e ultima ora insieme su Latte Miele. Ciao di nuovo da Francesco Carruba, grazie sempre al maestro Umberto Cappellato in regia. C'è una notizia curiosa che riguarda la tennista numero uno al mondo, la bielorussa Sabalenka, che si è guadagnata la copertina del Time, e quindi una bella soddisfazione per una campionessa internazionale. In questa intervista svela anche che il tennis l'ha salvata dalla depressione, lo sport serve anche a questo. E poi c'è una curiosità: Sabalenka sogna che esista una sala dove poter distruggere le racchette. Lei dice: tu prendi tra un set e l'altro della partita, vai in quella stanza, scarichi tutto, tutta la rabbia, lo stress, l'ansia, e torni in campo come una persona nuova. Potrebbe essere utile anche per la vita in generale, sia come metafora sia come cosa concreta. Insomma, a volte succede che avevo sentito parlare delle sale dove puoi distruggere delle vecchie macchine inutilizzate, dove entri con una mazza e sfoghi tutta la rabbia. Sarà che venerdì abbiamo bisogno un po' di svagarci, poi domani ci sarà Ferragosto e magari tanti di voi ascoltatori e ascoltatrici si divertiranno, passeranno una giornata in qualche modo, magari con la famosa gita fuori porta o con una mangiata tra amici e parenti. Intanto il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è il 335-787-1910.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ancora pericolosi sconfinamenti dal conflitto russo-ucraino, stamane un caccia italiano si è levato ad abbattere un drone entrato nello spazio aereo lettone. Riga ringrazia. Inizialmente si era pensato ad un velivolo russo, poi è emerso che sarebbe di Kiev. Sempre dall'Ucraina un altro drone è caduto in Romania causando un incendio. Mosca sostiene intanto che 1739 civili sono morti a luglio in raid ucraini, il numero più alto dall'inizio del conflitto. Walter La Vitola potrebbe chiedere di essere risentito, il suo difensore, l'avvocato Sergio Cola, potrebbe infatti valutare l'opportunità di un nuovo interrogatorio davanti al PM dopo quello di garanzia che si è svolto mercoledì scorso a Rebibbia. Le dichiarazioni dell'ex editore e imprenditore che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista e conduttore di Report Ranucci, sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione, sono state valutate dal giudice fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Ieri il GIP ha confermato con un'ordinanza la detenzione in carcere per La Vitola, respingendo le richieste dei domiciliari avanzata dal suo legale. Tragedia a Torre del Greco. Nel napoletano un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori che hanno visionato anche le immagini di videosorveglianza, il 44enne avrebbe parcheggiato la sua macchina in una via in pendenza, dimenticando di mettere il freno a mano, e mentre stava camminando verso casa l'auto avrebbe iniziato a muoversi, finendo per travolgerlo. L'uomo è stato subito soccorso e portato in ospedale, dove è morto poco dopo. Sport è nutrito il programma serale degli europei di atletica a Birmingham, così come le speranze azzurre. Alle 20:45 tre italiane in pista per la finale dei 10.000, tra loro Nadia Battocletti, già oro nei 5.000. Poco dopo la finale del salto in alto maschile con ben 4 azzurri in lizza, incluso il blasonato Tamberi. Poi la finale dei 400 ostacoli col nostro Sibilio, quella dei 200 con De Salu e Dezza. Infine la coreo in gara per gli 800. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Festa Fiobbo, Villa San Pio X, Spinetoli. Dal 18 al 22 agosto, pecora in Callara, fagioli ferro e fuoco, formaggio fritto e altre specialità locali. Martedì 18, quei bravi ragazzi. Il 19, il mitico Duccio e la sua band. Il 20, Liscio con Elio Giobbi. Il 21, Antonio Mezzancella con lo show Mamma ho perso Sanremo. Il 22, tributo a Renzo Arbore. Festa Fiobbo e la famosa Sagra dell'Ipiana. Dal 18 al 22 agosto, Villa San Pio X di Spinetoli. Posti al coperto.
3: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre, ad Acqua Santa Terme, www.termeacquasanta.it, 0736 80 12 68.
4: L'Associazione Amici di Grisciano vi aspetta dal lunedì 17 pomeriggio a martedì 18 agosto alla 34esima sagra della pasta alla gricia. Eventi e intrattenimenti per grandi e piccini, specialità gastronomiche e divertimento assicurato. Grisciano, 17-18 agosto, ai piedi degli Appennini, al chilometro 144 via Salaria. 34esima sagra della pasta alla gricia. Info, pagina Facebook, Associazione Amici di Grisciano.
5: A San Nicolò di Terano, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
6: A San Benedetto del Tronto nasce il Teatro della Stoppia. Un campo diventa teatro, un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì 17, Stefano Massini, noto drammaturgo, guida il pubblico in un viaggio ironico e profondo alla scoperta della forza e della fragilità dell'animo. Il 18, Domenico Iannacone. Il 19, Edoardo Prati, Teatro della Stoppia, Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.
7: Latte e miele.

DNA, Gabri Ponte, la voce è di Jovanotti, che anche oggi ha pedalato con la sua carovana, è arrivato a San Giovanni Rotondo in Puglia, perché si sta avvicinando un po' poi alla Calabria per il terzo concerto del Giova Summer Party, che sarà a Catanzaro. E io direi che tra una pedalata e l'altra poi ci sta bene anche una birretta, dato che è l'ora giusta per bere qualcosa insieme, tutti insieme. Dobbiamo dire che nel 2026, quindi quest'anno, la birra artigianale italiana in generale compie 30 anni. È una storia che è iniziata nel 1996, l'anno considerato simbolico della rivoluzione della birra artigianale italiana, perché in quei mesi, in quell'anno, sono nati e si sono affermate realtà che oggi sono i maggiori birrifici che abbiamo, e sono stati un po' dei pionieri, perché hanno avuto l'idea abbastanza rivoluzionaria di dimostrare che anche in Italia la birra può essere artigianale e di qualità. E all'epoca non era scontato, perché l'Italia era considerata soprattutto il paese del vino, e i consumi di birra erano più bassi rispetto anche ad altre nazioni, ed era, la birra spesso era percepita come una bevanda semplice, industriale, poco legata alla cucina e al territorio. E invece i primi birrai sono riusciti a far cambiare idea a tutti, quindi con la loro ricerca, le tecniche, gli ingredienti, la creatività, anche il racconto, che oggi va tanto di moda, hanno cambiato la percezione proprio della birra. E nel 2016 anche la legge italiana ha stabilito, ha chiarito per bene che cos'è la birra artigianale, e quindi questo ha fatto del bene anche a tutto il settore. Oggi abbiamo quasi 1000 impianti produttivi, una produzione tra i 400 e i 500 mila ettolitri di birra. Ci sono anche nuove tendenze, ma le scopriamo tra poco. Prima c'è il Disco Weekend, Businessman, Dito nella Piaga.

Abbiamo riascoltato proprio questa canzone su Radio Latte Miele con Dito Nino, con uva, mosto, vinacce dentro la ricetta. Poi ci sono le birre low alcol, no alcol, insomma il segmento si è allargato parecchio. E negli ultimi anni si fa tutto con cereali italiani, luppoli coltivati nel nostro paese, frutta, miele, castagne, agrumi. E poi c'è il turismo brassicolo, quindi il turismo della birra, è una delle nuove frontiere. Si fanno sempre più visite in birrificio, degustazioni guidate, il pairing, gli abbinamenti della birra con il cibo e poi anche tante visite ai produttori locali. Per celebrare i 30 anni della birra artigianale italiana, tra l'altro, è nata Buona Questa Birra, è un progetto di Union Birrai, è una birra collettiva prodotta da oltre 100 birrifici con una ricetta comune ma interpretata da ciascun birraio secondo la propria sensibilità e secondo le caratteristiche del proprio territorio.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Igienizza la casa con Coccolatevi Blu Malcol a 2,99€ e Coccolatevi Deo 10 in 1 a 2,99€. E per un bucato che profuma davvero, prova Coccolatevi Ammorbidente XXL a 2,99€. E acquistando Coccolatevi ricevi un campione di Coccolatevi Lava Fast 5 in 1. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: David Guetta, The Monolith Show.

0: tuoi biglietti su iDays.it.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Force, paese amico degli artisti di strada. 21, 22 e 23 agosto per le vie del borgo, festa degli antichi sapori. Nel centro storico, specialità della tradizione locale. Spettacoli, artisti di strada, musicisti animeranno le serate creando un'atmosfera di altri tempi. Force, immersa nella magia dell'arte, della teatralità e del divertimento. 21, 22 e 23 agosto, festa degli antichi sapori. Force, paese amico degli artisti di strada.
3: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
4: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto, nella chiesa di Piano Santo, si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra. Musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza. E domenica 16 agosto, il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'Associazione Culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
7: Dall'8 al 14 agosto l'associazione Faraone Insieme vi invita all'11ª edizione di Faraone in Festa. Tagliata d'angus e al tartufo, gnocchi della nonna e tante altre specialità locali. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke per divertirci insieme in un'atmosfera sotto le stelle. Ti aspettiamo a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata, apertura stands ore 19:30. Non mancare all'11ª edizione più gustosa di sempre. Info, programma completo e novità sui canali social. Associazione Faraone Insieme.
8: Protagonisti del nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana sono due grandi cantautori romani. Antonello Venditti con Sara dal 1978 per cominciare, poi andiamo nel 1982 con Baglioni, Avrai.

0: Avrai dal 1982 su Radio Latte Miele con Claudio Baglioni. Sapete che il suo Grand Tour La Vita è Adesso è stato posticipato per motivi di salute. C'è un aggiornamento in particolare sulla data al Castello Sforzesco di Vigevano, provincia di Pavia, inizialmente prevista il 6 settembre del 2026, quindi tra poche settimane. Non potrà essere recuperata nel 2027, quindi lo staff di Baglioni fa sapere che sarà possibile richiedere il rimborso dei biglietti già acquistati entro il 30 settembre. Se ieri abbiamo parlato del rapporto strano tra i libri e l'intelligenza artificiale, oggi parliamo del fatto che le piattaforme di intelligenza artificiale si stanno affermando sempre più come un po' come dei consulenti di viaggio, capaci di suggerire itinerari su misura, individuare delle destinazioni particolari, anche meno battute, oppure addirittura di creare delle esperienze personalizzate per l'utente che lo richiede. Questo perché tra i prompt più gettonati, cioè le domande che gli utenti fanno all'intelligenza artificiale, c'è un picco di ricerche, proprio di richiesta di suggerimenti per le vacanze e quindi anche di destinazioni, insomma facciamo tante richieste di questo tipo, e l'Italia è comunque protagonista tra le risposte che l'intelligenza artificiale dà. Quindi vengono suggerite mete come ovviamente Roma, Firenze, Milano, ma anche tanti gioielli nascosti. L'intelligenza artificiale suggerisce anche quelli, tra poco scopriamo quali, ma prima creiamo la giusta atmosfera, magari utilizziamo anche delle luci soffuse, perché sta per arrivare Vasco Rossi con la sua voce nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Il Blasco dal 1996 al 2026, in questi 30 anni, ci canta ancora una volta la storia di Sally.
1: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra, che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Senti che bel rumore.
1: Senti che bel rumore, Sally, Vasco Rossi, Radio Latte Miele. Allora, dove manda i turisti questa intelligenza artificiale? Cioè, gli utenti che chiedono di consigliare un viaggio all'intelligenza artificiale, che cosa si trovano a valutare? Quali risposte? Tra i luoghi più gettonati, secondo i consigli dell'intelligenza artificiale, c'è Orvieto, un borgo dell'Umbria molto affascinante, famoso anche per il suo patrimonio etrusco, le bellezze artistiche, ha una bellissima cattedrale gotica, poi a tavola si mangia bene, anche lì come in tutta Italia, il vino, i tartufi. Quindi questa è una delle prime località più consigliate dall'intelligenza artificiale. Per un turismo invece un po' più sportivo ci sono le Dolomiti, che si posizionano come destinazioni preferite proprio dai viaggiatori guidati dall'intelligenza artificiale e attirano soprattutto chi è in cerca di esperienze autentiche, magari abbinando anche i paesaggi alpini spettacolari. Sulla costa invece ci sono destinazioni come Pantelleria, Forte dei Marmi, che rientrano nelle località che offrono esperienze di alta fascia ma a costi relativamente più convenienti rispetto all'estero, perlomeno secondo l'intelligenza artificiale. E poi ancora il Monte Argentario in Toscana, Moltrasio in Lombardia, anche loro si affermano come rifugi di lusso che combinano raffinatezza e autenticità.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
7: Spot.
8: L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15ª Sagra del Pastore e la Solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi. New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.
9: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
10: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'oliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM

0: apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente, Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
1: Tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso

trova il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

ultimo su Radio Latte Miele con il brano che nel 2018 ha lanciato tutta la sua carriera e questo percorso artistico incredibile, Il ballo delle incertezze. E noi italiani, di fronte a questa estate, al turismo, alle vacanze, siamo un po' incerti in effetti, perché come abbiamo raccontato in questi giorni, da un lato c'è un boom del turismo, sappiamo anche che ci sarà un piccolo boom anche per Ferragosto, però dall'altro è anche vero che noi italiani sempre più spesso ci troviamo a pagare le vacanze a rate con questo sistema che sta andando molto di moda, che si chiama Buy Now Pay Later, quindi compra ora paghi dopo, e lo utilizzano 2 italiani su 10. Questo sistema di pagamento è cresciuto del 127% in 3 anni e del 23% nell'ultimo anno. Quindi perché succede? Perché i costi sono esplosi. Una famiglia spende in media 2.750 euro per una settimana di vacanza, che è il 15% in più rispetto all'anno scorso, quindi c'è un aumento importante. Nella settimana di Ferragosto una famiglia di

4 persone può arrivare a quasi 7.000 euro per un pacchetto all inclusive, come si dice. Anche qui c'è un più 5% rispetto all'anno scorso, e il risultato è che quasi 9 milioni di italiani restano a casa per più di una persona su due. La ragione è proprio economica, quindi è un'Italia un po' divisa: da una parte c'è il record del turismo, dall'altra la necessità di pagare la vacanza a rate. Questa è la fotografia dell'estate 2026.

Sono tanti i modi per ascoltare Radio Latte Miele, c'è l'FM prima di tutto, poi c'è anche il DAB e anche lo streaming sia attraverso il nostro sito lattemiele.com sia con la nostra applicazione ufficiale, quella tutta gialla.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Latte miele,
4: Rewind.
3: I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
4: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
3: Rewind, la musica che non si dimentica. 1970.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai il carico di energia con i prodotti Vidal, 100% italiani e dalle inconfondibili fragranze. I bagno doccia sono a 1,39€, mentre le docce schiuma a 99 centesimi. La loro formula biodegradabile con agenti idratanti è perfetta per tutta la famiglia. Vidal, un'onda di vitalità. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Latte Miele, Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele. 1983.

0: taste every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: David Guetta, The Monolith Show.

0: info e biglietti su idays.it.
1: Latte miele.
2: Latte miele Ray Wind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica. 1979.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
3: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
4: State zitti, poveri!
5: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

hai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi più dire.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Radio Latte e Miele.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2020.
2: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: 22 e 58. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte
1: stelle. 15 agosto, buona giornata, ma soprattutto buon Ferragosto a tutti gli amici di Latte Miele. Ariete, mattinata dinamica, pomeriggio più stancante. Allora, Sole, Giove e Saturno sono in buon aspetto, quindi se è successo qualche impiccio a luglio, alla fine ti libererai di un peso. Certo, ci vuole tempo. In amore, Venere invita alla sincerità. Attenzione alle parole di troppo. Toro, Ferragosto da vivere con allegria, lasciando da parte i problemi passati. Venere protegge l'amore. Il lavoro resta però fermo fino al 24. Non fasciarti la testa prima di cadere. Gemelli, giornata perfetta per divertirsi, conoscere persone, fare esperienze diverse. Io penso e spero che con Giove, Saturno, Urano, Sole, Venere, tutti in buon aspetto, i gemelli abbiano ritrovato una grande verba, magari anche un viaggio insolito, una conoscenza particolare ha risvegliato la creatività. Tutto ciò che è particolarmente intrigante favorisce la mente, rallegra il cuore. Cancro, Ferragosto intimo e tranquillo, questo è quello che consiglio, meglio con poche persone selezionate. Qualcuno vivrà una piccola malinconia ricordando un Ferragosto lontano, quando magari era in compagnia di altre persone, in una situazione diversa. C'è chi ha cambiato gruppo, ruolo, nell'ambito del lavoro ci sono state delle trasformazioni. Si riparte da zero, ma questo non è un problema. Leone, giornata molto attiva, energica, favorevole anche ai sentimenti. Se sei stato protagonista di una separazione, puoi prenderti una bella rivincita con un ex e puoi vivere emozioni importanti. Nuove occasioni, sentimenti in primo piano. Vergine, non pensare al lavoro proprio a Ferragosto. Le questioni professionali si affronteranno più avanti, anche se penso che stai attraversando una fase molto strana. Certe situazioni che sembravano fisse, stabili fino a qualche tempo fa, sono cambiate per tua volontà o volontà altrui. Oggi dai spazio all'amore e alle persone più care. Bilancia, sei tra i protagonisti di Ferragosto, Luna e Venere favoriscono fascino, emozioni, relazioni, consensi. Allargo il discorso anche al lavoro. Non bisognerebbe parlare a Ferragosto di lavoro, a meno che tu non abbia un'attività pubblica legata al turismo, però penso proprio che le grandi idee possano essere finalmente sviluppate. Scorpione, Ferragosto positivo e sereno, lascia perdere distrazioni e problemi dei giorni precedenti. Tra l'altro, lo dico ai cuori solitari, un incontro nato ad agosto potrebbe diventare importante a settembre. Sagittario, la mattina può essere un po' confusa, ma dal pomeriggio arrivano energia, incontri e divertimento. Chi più di te ha bisogno di rilassare la mente e soprattutto fare qualcosa di diverso? Non isolarti, accetta inviti e cerca nuove conoscenze. Capricorno, giornata da vivere lontano dalle eccessive responsabilità. Lo sai che te ne carichi tante sulle spalle. Hai bisogno di sostegno e affetto, ma questa Venere contraria dice che ogni tanto ti senti solo ad affrontare i problemi. Oggi cerca di rilassarti. Acquario, Ferragosto migliora soprattutto dal pomeriggio. Metti da parte i pensieri legati al lavoro, ai soldi e dedica spazio alle persone che ti vogliono bene. Con Venere favorevole i single sono comunque favoriti. Possibili chiarimenti importanti anche nelle coppie in crisi. Pesci, nel pomeriggio diminuiscono le tensioni e le incomprensioni. Ferragosto favorisce il divertimento. Gli ultimi due giorni sono stati un pochino pesanti, ecco perché hai bisogno di serenità, di compagnia delle persone care. Possibili soddisfazioni anche per chi lavora in questi giorni. Vi abbraccio forte forte, vi aspetto domani e ancora buon Ferragosto a tutti.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2003.

0: Mezzanotte in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.
1: Viaggia bene il mio cuor, se respira il tuo amore, in mezzo a tante persone

0: una e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

sta delirando, e sento padrone che fotte e comanda. Povero popolo con passatella, che pure non mi ricatta fa guerra. Ma si entra!

Radio Latte Miele suonano gli anni 80, 1982.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2002,